0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Un piano, due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corso. Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi c'è

me a 15 anni, 15 zar, 15 scarti. Sul 15 che andava in centro, quindi a fare i danni. 15 traumi, 15 punti sui fianchi. 4 presenti su 15 banchi, 15 zaini, 15 pacchi. 15 sgrammi, 15

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un

0: Unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Buongiorno Zeta!
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno, mercoledì 5 agosto. Inizia questa nuova mattinata, questa nuova giornata qui su Radio Z insieme per le prossime tre ore. Io sono Stefania Iodice. Allora, lo sapete che vi faccio compagnia ormai da una settimana abbondante dal TH Resort in quel di Praia Mare. Continuo questa settimana insieme anche a voi e ai vostri messaggi al 335 3010 25. Vi ricordo subito il numeretto magico. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione, eh? Ci potete anche guardare canale 2 se siete il digitale, oppure 735 di Sky per guardare i videoclip delle canzoni, per guardare quello che passiamo, anche soprattutto i vostri messaggi in sovraimpressione, quelli che vi mandate e che condividiamo ogni giorno, tutti i giorni dalle 6 alle 9 del mattino. Partiamo subito con la musica, c'è Ultimo Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Latin Mix di Shape of You, un singolo che già di base di grande successo di Ed Sheeran, che in questo mercoledì 5 agosto abbiamo trovato appunto in collaborazione con questo duo portoricano, che ci hanno fornito la versione latina proprio per farci sculettare forse anche di più. E forse in questo mercoledì mattina alle 6:15 quasi del mattino ci può anche essere utile, perché è vero, sì, sto sentendo tanti di voi che mi scrivete al 335 30 10 25, che sono già in vacanza, ma c'è anche gente che è al lavoro e ha bisogno di carica, di energia, quella che di sicuro il Buongiorno Z riesce sempre a darvi anche con la musica. Tedua.

0: canzone.
1: Dedua con Mai alle 6:15 del mattino su Radio Z, il nostro appuntamento insieme è iniziato da pochissimo e già siete belli svegli e pimpanti e presenti al 335 3010 25. Continuate a farlo che tra poco recupero qualche messaggino. Adesso Canova e Lil Bu.

la sua prima versione, mi verrebbe da dire, musicale, quando ancora era da Supreme. L'abbiamo ritrovato alle 6:20 del mattino, poi le cose cambiano, si evolvono, a volte si accorciano, come nel suo caso il nome, visto che si chiama Da Sup, ma la sostanza

è quella, il talento pure, ed è stato piacevole ritrovarlo anche qui su Radio Z, così come è piacevole ritrovare anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Lanciamo un appellino, magari lo facciamo tra poco per bene, perché adesso si continua con la musica. Cazzai.

Ci aggiungiamo anche un po' di K-pop in questo mercoledì 5 agosto 6:23 del mattino. Buongiorno a tutti da parte di Stefania Iodice. Dicevamo l'appellino, perché ogni tanto c'è bisogno, anzi io ho bisogno di rendermi conto chi è effettivamente all'ascolto, quali sono queste persone, come si chiamano. Quindi 335 30 10 25, rispondete a queste tre domande: chi siete, da dove vi iscrivete e cosa ci fate sveglia a quest'ora.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Radio Z, Breaking News.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Voltiamo pagina. La politica estera è salito a 77 morti, il drammatico bilancio della crisi dei migranti a Ceuta. Intanto, secondo alcuni media online spagnoli, sarebbe in corso un passaparola sui social che invita a un nuovo assalto della frontiera spagnola per il 15 agosto. Nessuna conferma ufficiale dal governo di Madrid o da quello marocchino. Chiudiamo con lo sport. Agli europei di nuoto in corsa a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacani supera così anche il record di Tania Cagnotto. La giornata di ieri ha visto tra l'altro anche il trionfo di Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere.
3: Meteo Z.
4: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo sarà ancora l'assoluto protagonista sull'Italia. Valori più elevati nelle aree interne del centro e sulla Valpadana con picchi fino a...
5: Buongiorno, io sono...
4: al sud, ma con tanta afa ed umidità. Da segnalare nella seconda parte del giorno temporali di calore su Alpi e Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Emma, Lazza, Amore Cane alle 6:39 del mattino. Il Buongiorno Z continua gonfie vele anche con i vostri messaggi che tra poco recuperiamo. Adesso pausa pubblicitaria e poi si torna insieme.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Eccoci, ci siamo con i vostri messaggi al 335 30 10 25 perché ho lanciato l'appellino, quindi mi state rispondendo anche con messaggi di testo al 335 30 10 25 a queste tre domande: chi siete, da dove mi scrivete appunto e cosa ci fate sveglia a quest'ora. C'è Alessia che dice: buongiorno Radio Z, sono Alessia, vi scrivo da Reggio Emilia, in questo momento

Siamo in viaggio verso la Calabria, magari ci venite a trovare. Naturalmente vi stiamo ascoltando, grazie per farci compagnia durante il viaggio. Un saluto a tutti, ma grazie a voi. Poi cerchiamo di capire se siamo vicini, che magari potremmo anche conoscerci di persona. Sì.

Fresh con Dadio tra i protagonisti del nostro Radio Z Future It Live che si terrà, lo ricordo, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. C'è tanta musica da godere insieme, quindi se ancora non l'avete fatto comprate il vostro biglietto su ticketone.it. Stanno Dadio anche alcuni ascoltatori che mi scrivono: sono in macchina, siamo in macchina direzione lavoro, per fortuna che c'è la musica di Radio Z. E allora ascoltate a tutto volume, perché questa secondo me può servire per vivere meglio la giornata di lavoro. Mi cicco!

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: facendo.
1: Rcomi, Ritmo delle cose, un brano che presentò al Festival di Sanremo e sono sicura che non manca in scaletta neanche nei suoi live più recenti, quelli che sta portando in giro anche in questo periodo tra vacanze, appunto musica, concerti, lavoro, insomma si incontra tanta gente, quello che fa Rcomi, che fanno gli artisti in generale quando sono coinvolti in Summer Tour, dai, perché questa è la versione estiva dei tour. Lui invece poi porterà avanti anche la musica fino all'autunno, perché leggevo che il 24 novembre sarà al Fabric in quel di Milano. Adesso Merck & Cremont.

Berkin Cremont con Serena Brancale e The Colors, la loro pappa partenope alle 6:52 del mattino. Stiamo già per concludere la nostra prima ora insieme, ma ci sono ancora ovviamente i vostri messaggi al 335 30 10 25, addirittura ascoltatori che ci scrivono dalla Svizzera. Gaetano, anche se non è un nome svizzero, ma va bene lo stesso, ci dice: sono a lavoro da più di un'ora e vi ascolto. Grazie, grazie Gaetano, speriamo di alleggerire un po' questa calda, immagino, giornata lavorativa in questo mercoledì 5 agosto, soprattutto con la musica Jungle Wave.

0: Voilà, effettivamente in un batter d'occhio siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme, anche in compagnia di Elettra Lamborghini, che abbiamo ritrovato con questo singolo proprio a chiudere, quando mancano pochi istanti alle 7 in punto del mattino, soltanto però la prima parte, cioè l'inizio, l'assaggino del nostro percorso insieme, visto che poi abbiamo altre due ore da trascorrere sempre qui su Radio Z con il mio il Buongiorno Z e di mia compagnia Stefania Iodice, quindi restate qui con me.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 7 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

ci va Joliet ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z, il Buongiorno Z che vi fa compagnia anche dal TH Resort a Praia Mare. Lo facciamo fino alle 9 come di consueto anche in questo mercoledì 5 agosto, sempre con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e sempre con la musica. Mace, Salmo con la Pesce, Cattive Abitudini.

Conrad con Hug Yourself alle 7:11 del mattino. Vi arrivi adesso anche il mio abbraccio virtuale ovunque voi siate, sparsi per l'Italia, per il mondo, visto che abbiamo ascoltatori che ci seguono anche da oltre l'Italia. Abbraccione mandiamolo anche al nostro Gian Yaman, che di recente ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera e ha detto una roba che ci aspettavamo. Ha detto: tranquilli, anche io ho avuto delusioni d'amore, anche io ho sofferto per amori non ricambiati, amori finiti. Sono proprio come tutti voi, quindi se hai bisogno anche tu, non so, di un abbraccio motivazionale, una roba che ti rincuori, penso che siamo in tanti.

poi, a parte gli scherzi, io penso veramente che l'amore e anche spesso le delusioni d'amore siano quel qualcosa che accomuna tutti quanti noi, a prescindere da chi siamo, da dove veniamo, da cosa facciamo nella vita, se siamo popolari o meno come Gianni Amann, che siamo considerati belli e impossibili. È tipo l'effetto livella, quello che raccontava anche Totò, no? Nella sua bellissima poesia, tra l'altro. Sfera Ebbasta con Ai Ai Ai.

0: Due giornalisti con Riccione alle 7:20 del mattino su Radio Z e nel Buongiorno Z lui, Tommaso Paradiso, che abbiamo ritrovato appunto anche al 266 del digitale in questo videoclip, di certo mi sembra non viva un periodo complicato a livello sentimentale, ma anzi abbastanza felice, visto che qualche mese fa si è sposato con la sua compagna storica, da quasi un anno mi pare ormai sia diventato papà, insomma felicità ce n'è in amore per Tommaso Paradiso.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G con Manu Chao, viajando per il mondo alle 7:24 del mattino. Sorrido perché ogni tanto i vostri messaggi al 335 3010 25 sono particolarmente esilaranti, anche quando mi prendete in giro, perché c'è chi mi scrive: tutti innamorati e felici e la povera Stefania non sa da chi farsi allacciare i vestiti, arriva per tutti prima o poi, just keep going. Questo è un chiaro riferimento ad uno dei contenuti che ho pubblicato sui miei social, in cui spiego la difficoltà di essere single ogni tanto.

sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi

Elodie con Vertigine alle 7:31 del mattino insieme a me, Stefania Iodice, nel Buongiorno Z anche in questo mercoledì 5 agosto. Per chiudere, tra l'altro, capitolo matrimoni, questo potrebbe essere o dovrebbe essere

0: visto che non è che si sa molto, stanno cercando di tenere tutto super riservato, super blindato, il matrimonio, direi anche mega evento, di Cristiano Ronaldo e la sua Giorgina. Dovrebbe essere questo il weekend e si dovrebbe celebrare in quel di Madeira, immagino, poi tra l'altro un festone bello in grande, anche se sarà difficile captare, immagino, cose provenienti da questo matrimonio, tra l'altro tra i più attesi di questo 2026. Torniamo alla musica, West Cross fra Quintale.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

chiudiamo forse ufficialmente con lei il capitolo dedicato ai matrimoni, visto che anche lei fresca sposina, la nostra Dua Lipa ritrovata con Dance the Night. Restate qui con noi, si torna tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Eccoci di nuovo insieme in questo mercoledì 5 agosto alle 7.40 del mattino. Buongiorno a tutti quanti voi dormiglioni che vi state collegando adesso. Vi leggo al 335 30 10 25. Se questo è l'effetto vacanza, ve lo concedo e vi perdono. Tanto Radio Z vi fa compagnia tutti i giorni, tutto il giorno, a partire dalle 6 fino a mezzanotte, anche in questa estate 2026, in diretta dal TH Resort di Praia Mare, anche con la musica che ci porta un po' in un mood nostalgia, sognante, come lo fa la musica di Napoleone, Cucù Marie.

con Napoleone alle 7.43 del mattino su Radio Z, anche in mia compagnia Stefania Iodice fino al 9 in questo mercoledì 5 agosto. I vostri messaggi, i vostri saluti al 335 30 10 25, saluti dalla Puglia, saluti anche dalla Sardegna, mi sembra, dai, che pian piano siamo sempre di più in vacanza, in questo mood di serenità, e questo mi fa stare

Cocco con Gali alle 7:49 del mattino. Dicevo, ascoltatori sparsi in giro per il mondo, tra vacanza, lavoro, mi fate sapere dove siete al 335 30 10 25, di questo sono molto contenta. Ad esempio, tanti saluti da Colonia, Germania, c'è chi ci ascolta ogni giorno, ce lo dice Carmelo Falcone. Grazie Carmelo per seguirci, immagino anche attraverso la nostra app, quindi vi ricordo RTL 102.5 Play, la scaricate gratuitamente e la portate ovunque voi siate. Madame con Mama non mama.

Madame con Mama non mama alle 7:52 del mattino. Stiamo per chiudere anche la nostra seconda ora insieme in questo mercoledì 5 agosto. Intanto i vostri messaggi continuano ad arrivare. Saluti anche da Como. C'è chi sta andando a lavorare, ci manda anche la fotina dell'autostrada, insomma della strada che poi lo porterà verso il lavoro. Dai che la musica alleggerisce il tutto. I The Bausa con Magnetic.

0: Achille Lauro 1969, quando mancano pochi istanti e saranno le 8 in punto del mattino, ce la stiamo facendo anche in questo mercoledì 5 agosto, soprattutto voi, perché vedo le vostre foto, è bello che me le stiate passando al 335 30 10 25 mentre siete al lavoro, qualcuno al lavoro in un bar, quindi vi saluto. Altra ora da trascorrere insieme, sempre mia compagnia Stefania Iodice, sempre qui su Radio Z e con il Buongiorno Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
0: Le 8 in punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che hit questa di Angelina Mango e Marco Mengoni, con la quale apriamo la nostra terza ora insieme a me, Stefania Iodice, al Buongiorno Z. Questa era Canto d'Amore. A proposito di hit, lui sta diventando un hit maker, secondo me sì, ci scommetto. Jimmy Neyro con Allora.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Che hit, Justin Bieber, This Is A Reggaeton con Peaches alle 8 e 9 del mattino. Bello ritrovare questo brano che accompagna questo mercoledì 5 agosto. E tra l'altro Justin Bieber è tra le star internazionali, mondiali, anzi forse nel suo caso, ad aver scelto come meta per le sue vacanze proprio l'Italia. Vedevo qualche foto, qualche articolo a riguardo, che lui insieme alla sua Hailey Bieber, al piccolo Jack, il loro primo figlio, sono in quel di Sicilia. Chissà se hanno già assaggiato la, come si chiama, la cosa col tuppo, non mi viene il nome, vabbè, con il gelato all'interno, ci siamo capiti, sono pessima stamattina sul dare nomi alle cose. Insomma, si stanno godendo l'Italia, ma non sono le uniche star ad avere scelto il nostro bel paese per fare delle vacanze.
1: Mi

lo so, è una defiance imperdibile la mia, visto che quando si parla di cibo sono sempre sul pezzo, super skillata, forse è l'unica materia sulla quale sono veramente competente, però ogni tanto le parole mi sfuggono, dai, c'è cioè ogni tanto anche un po' di stanchezza per me. Parlavo delle vacanze siciliane di Justin Bieber e mi auguro, dicevo, che lui abbia assaggiato la brioche, ecco, la brioche col tuppo e il gelato, questa è la parola che per fortuna mi avete suggerito voi, aggiungendo anche magari assaggiato pure la granita. Ce l'auguriamo, dai.

0: domenica.
1: Ma più che altro buone vacanze mi verrebbe da dire in questa versione estiva, no? Potremmo fare una versione estiva del brano Buona Domenica di Saif che abbiamo appena ritrovato su Radio Z in questo mercoledì 5 agosto. Buone vacanze che auguriamo anche a lui, perché stavo un po' spiando, spulciando il suo profilo social. Pochi giorni fa ha condiviso un bel carousel di foto di lui palesemente in vacanza, non si capisce bene dove, ma si capisce bene con chi, con la sua fidanzata, mi pare si chiami Bianca, visto che più volte l'ha presentata, l'ha nominata anche durante eventi pubblici. La loro relazione quindi va a gonfie vele. Altra preoccupazione, top.

Tra le protagoniste indiscusse di quest'estate 2026, Gaia con la sua Bossa Nostra alle 8:23 del mattino, un brano che sta riscuotendo grandissimo successo e che lei ha dichiarato durante un'intervista che tra l'altro trovate proprio oggi tra le pagine interne del Corriere della Sera. Dice: una canzone dedicata alla madre, visto che lei è nata in Brasile, e poi anche alla Vanoni, fonte di ispirazione, non a caso è anche citata poi all'interno del brano quando parla di Voglia e pazzia, insomma un titolo super iconico che ci rimanda ad una canzone che tutti abbiamo bene in mente. Adesso c'è Giselle con Di Man-

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Voltiamo pagina, la cronaca estera è salito a 77 morti, il drammatico bilancio della crisi dei migranti a Ceuta. Intanto, secondo alcuni media online spagnoli, sarebbe in corso un passaparola sui social che invita a un nuovo assalto della frontiera spagnola per il 15 agosto. Nessuna conferma ufficiale dal governo di Madrid o da quello marocchino. Voltiamo pagina, lo sport, agli europei di nuoto in corso a Parigi. Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacani supera così anche il record di Tania Cagnotto. È tutto per il momento con l'informazione, adesso per voi arriva anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo sarà ancora l'assoluto protagonista sull'Italia. Valori più elevati nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, con picchi fino ai 39 gradi, qualche grado in meno al sud, ma con tanta afa ed umidità. Da segnalare nella seconda parte del giorno temporali di calore su Alpi e Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: De Palma tira zunzero alle 8:37 del mattino. Anche noi con Radio Zeta vi raggiungiamo ovunque voi siate. Tra poco si torna insieme, adesso però pubblicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: E 42 sempre insieme qui su Radio Z con il Buongiorno Z e anche mia compagnia Stefania Iodice. Ultimo quarto d'ora almeno per questa giornata da trascorrere insieme, quindi direi di lasciare completo spazio ai vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi un po' gioisce, un po' già in pena per l'inizio delle ferie, perché dice: aspetti un anno per fare due settimane di ferie e poi ti volano via come se niente fosse, si ritorna alla normalità per un altro anno lavorativo. Allora, io lo so che due settimane spalmate su un anno intero di lavoro sono un po' pochine. Cerchiamo sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, ma per la nostra salute, perché altrimenti ci intossichiamo e non ne usciamo più. Pensiamo alla musica, Artie 5.

Un po' di swag music, quella che ci porta Artify, va anche alle 8.45 del mattino su Radio Z. Approfitto per ricordare anche cose importanti, ad esempio che ci sarà anche lui sul palco dell'Arena di Verona mercoledì 2 settembre per il nostro Radio Z Future Hits Live. Continuiamo con la musica, arriva Blanco.

È un po' di reggaeton, non guasta di certo. Alle 8.51 del mattino ce l'hanno fornito DJ Snake e J Balvin con Loco Contigo, per continuare insomma in questo mercoledì 5 agosto con il ritmo giusto, perché insomma mi è sembrato di capire che siamo divisi forse in 50-50, 50% delle persone sono al lavoro in questo momento e ci stanno seguendo per trovare la carica giusta per affrontare questa altra giornata calda di lavoro, ed altre invece sono comodamente in vacanza. Meritate vacanze, insomma. Pian piano ce la faremo tutti, non vi preoccupate. Adesso arriva Anna con White Girl Wasted.

0: ascoltato Mahmood con Into Street alle 8:58 del mattino. Chiudiamo con questa chicca in napoletano il nostro appuntamento insieme in questo mercoledì 5 agosto, ma tranquilli, perché se c'è una certezza è che domani mi ritroverete, ecco qui me la sono tirata secondo me, è che domani mi ritroverete a partire dalle 6 sempre pronta a farvi compagnia anche qui dal TH Resort di Praia Mare. Adesso però Luigi Provenzani e il Turbo Z con voi fino alle 11. A domani, ciao a tutti!
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 9, buongiorno.
6: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Turbo Z.
5: Eccoci, inizia Turbo Z, buongiorno, buon mercoledì 5 di agosto, sono le 9 e un minuto e il buongiorno vi arriva ancora una volta dal TH Resorts di Praia a Mare, dal quale vi stiamo tenendo compagnia e lo faremo per tutta quanta l'estate 2026, per tutto questo agosto, insieme anche in radiovisione. Naturalmente ci potete vedere all'interno della vostra TV di casa, al canale 266 oppure al 735 di Sky, oppure scegliere di portarci con voi ovunque voi siate tramite la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Buongiorno, allora che fate di bello in questo mercoledì? Fatecelo sapere anche al 335 30 10 25. Vogliamo sapere anche la vostra colazione, se magari varia un pochino vista l'estate dove ci si lascia un pochino più andare, no? Tanto ormai poi i rimorsi sono sempre gli stessi. Cerchiamo di rilassarci e essere felici con noi stessi perlomeno. Partiamo con la musica, ci sono Jugel, Imal Angel e Ultranate.

Moving to the sun, traslocare dove c'è il sole. In tanti magari l'hanno fatto per questa estate, chi ha la fortuna di avere una casa al mare o in montagna o in un bel posto soleggiato dove il sole è sì caldo ma anche piacevole. Ci sono Jovanotti e Alfa, questo è Buon Vento, serve pure lui.

Fuori legge Ross Villain su Radio Z alle 9:11 minuti. Buon mercoledì 5 di agosto. Con voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi opta per una colazione più light durante l'estate per poi andare giù a pranzo bello tosto, anche se sono sotto l'ombrellone. Ce lo racconta Filippo da Bari. Vabbè, mi sembra giusto, anche se bisogna stare attenti, dicono di mangiare un pochino di meno in realtà quando si sta al mare, però dai, l'estate una, cerchiamola di passarla nel migliore dei modi, no? Tutti quanti insieme, con la musica sicuramente di Radio Z, che è sempre e solo la soluzione giusta, l'unica soluzione che ci può essere. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, scusa, lo sento, alle 9:12. Era una

E magari in tanti hanno scelto una meta fuori dai confini nazionali. Per questa estate 2026 stanno imparando una nuova lingua, anche se la lingua dell'amore può guidarci magari in una situazione del genere, comunque qualcosa bisogna impararla e si torna sicuramente arricchiti. Dai, c'è Harry Styles su Radio Z, questa è Dance No More alle 9:15.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ci sarà anche Vresh sul palco del Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. I biglietti li trovate su ticketone.it, quindi mi raccomando, andate a comprare il vostro biglietto per avere un posto assicurato nello splendido show che chiuderà l'estate, e lo faremo insieme. Questa è Radio Z Turbo Z alle 9:22 minuti. Ancora buon mercoledì 5 di agosto. I vostri messaggi al 335 30 10 25, anche le vostre colazioni alternative, quelle che suonano anche al ritmo di Emma e Fabri Fibra.

Emma e Fabri Fibra, antidroga su Radio Z, 9:25 minuti, buon mercoledì 5 di agosto, questo è Turbo Z, sono Luigi Provenzani, siamo qua in diretta dalla Calabria. E da dove ci state ascoltando in diretta anche voi? Magari da qui vicino, dalla Calabria, in caso passateci a trovare, siamo in quel di Praia Mare al TH Resorts con una colonna sonora che però raggiunge veramente le casse delle vostre macchine e qualsiasi altro luogo, anche attraverso il vostro smartphone, magari in Bluetooth connesso con qualcosa di fighissimo, tipo, che ne so, pianto stereo di una barca dove siete tutti insieme a fare una grande festa, perché no? Ci sono gli Another con i 54 Ultra.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, per un camion in avaria, ci sono 4 km di coda tra Fabbro e Attigliano in direzione di Roma. E nel tratto toscano, per un incidente, un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla A30 a Caserta-Salerno, tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, 3 km di coda per il traffico congestionato in direzione di Salerno. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Infine, sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: In una splendida piazza San Silvestro di Roma siamo tornati indietro di qualche anno con i The Colors su Radio Z, e li vedremo anche alla Radio Z Future Hits Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti.

0: Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Questa Radio Z alle 9.42 minuti, Turbo Z con Luigi Provenzani, voi al 335 30 10 25, tanti auguri che dobbiamo fare a Samuele che compie 30 anni oggi, tanti auguri Samuele. Certo, il compleanno d'agosto è tosta, perché devi avere un sacco di persone disposte ad agosto a stare con te, vabbè, se ti vogliono bene sono sicuro che lo faranno. Andiamo avanti con la musica però, perché arrivano Noemi e Vito Salamanca, questa è Tu cosa fai questa sera? Perdere.

Noemi e Vito Salamanca su Radio Z, 9:46 minuti con Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z e voi al 335 30 10 25. Sono contento che Samuele ha apprezzato gli auguri che sono arrivati direttamente da Radio Z. In tanti in viaggio ci stanno seguendo, raggiungendo la propria meta delle vacanze. C'è anche qualcuno che semplicemente sta andando al lavoro e gli mancano ancora 40 minuti di macchina. Allora buon lavoro anche in questo caldo mercoledì. Speriamo che tu abbia ricaricato l'aria condizionata, perché sennò è tosta. C'è Birds più in alto, le 9:46. Mi piace, mi piace.

5 di agosto, questa è Radio Z con voi al 335 30 10 25. Che bello, c'è anche la nostra amica Beatriz, come ogni anno ci dice: niente ferie, sempre in cucina, ma con la compagnia di Radio Z tutto quanto il giorno. Ci fa molto molto piacere, perché l'estate, lo diciamo sempre, è qualcosa che viviamo dentro, quindi anche nella cucina di Beatriz. E allora dici che cosa stai cucinando di bello, se magari la musica ti sta ispirando in qualche modo. Ci sono Fade, Sfera e Basta, questa è Piensa en mí, 9:53 minuti.

0: Mova DJ O Maladì alle 9.59 minuti in questo mercoledì 5 di agosto qui su Radio Z. Siete in tantissimi oggi anche con dei bei messaggi vocali al 335 30 10 25 dove sento l'energia che vi trasmettiamo e che ricambiate naturalmente. Siete la forza di Radio Z e ci fa molto molto piacere ovviamente. In diretta dal TH Resorts Praia Mare, dal quale vi terremo compagnia fino alla fine di questa estate.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
0: Sono le 10, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 10.04 minuti su Radio Z con Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z con voi al 335 30 10 25, ma soprattutto con voi anche live dal vivo. Vi voglio vedere tutti quanti all'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre per Radio Z Future It's Live. Ci sarà anche Tommaso Paradiso, naturalmente ci sarete tutti voi, beh, solo se acquistate il biglietto su ticketone.it finché fate in tempo. E oltre a Tommaso Paradiso anche un altro grande artista vedremo su quel palco. Lui è Rari dal Tacco e questa è Dal Tacco, le 10 e 5 minuti qui su Radio Z.

0: E questa è Radio Z, 10 e 10 minuti con Luigi Provenzani. Voi al 335 30 10 25 Where is my husband? Mi stanno capitando un sacco di reel sui social dove questa canzone viene utilizzata per l'ingresso alla al festeggiamento, no, del matrimonio che si fa, che è il pranzo, la cena, insomma quello che è, e c'è l'arrivo degli sposi tanto attesi, soprattutto perché finché non arrivano loro non si può iniziare a mangiare ed è un problema questo. Jimmy Nairo su Radio Z, Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

è anche al primo posto della nostra classifica destinazione Radio Z Futurist Live con il suo album EOG in collaborazione con la Fimi, l'album emergente più in alto in classifica nella scorsa settimana, l'album di artista emergente ovviamente, si chiama EOG e contiene anche Splinter Cell. Lui invece è Fra Quintale. Piove.

Angelina Mango, ci pensiamo domani, la vedremo anche lei sul palco sul palco del Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona. Tra l'altro l'abbiamo vista anche cantare per la prima volta live insieme a Bresh, Diamoci una tregua, l'ultimo brano prodotto dai due, cioè di Angelina Mango con il featuring di Bresh, molto molto bello. Lo trovate anche sui nostri social, dove trovate un sacco di info curiose soprattutto sulla musica. @RadioZOff, siamo su Instagram e anche su TikTok @RadioZ, potete spiarci e vedere un po' quello che facciamo anche qui in questo bel villaggio TH Resorts Praia a Mare, qui nella splendida Calabria. Alle 10:20 minuti c'è una bella novità che è entrata a far parte della nostra rotazione musicale. Lui è LB1, questa è I Need a Sign.

LB1, I Need a Sign, Show Me Love. Si balla su Radio Z alle 10:23 minuti in questo mercoledì 5 di agosto, quando continua l'ondata di caldo. E domani dovrebbe essere previsto il picco, naturalmente. Tra poco, per questo, tutte le ultime previsioni del tempo, ma non solo, anche news e viabilità. Prima c'è Baby K con Tuca Macarena.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina. I missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. Pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 17 persone sono morte e circa 44. Quelle rimaste ferite hanno colpito infrastrutture e una stazione ferroviaria, ha dichiarato il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere sistemi di difesa ai paesi alleati. Cambiamo argomento, comunicazione alla Camera del ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, pronti a chiedere lo scostamento dello 0,6% per l'energia e dello 0,9% per la difesa, ha dichiarato Giorgetti. E infine è previsto domani il picco di caldo in Italia, quando saranno 27 le città segnate dal bollino rosso dal Ministero della Salute per i rischi legati alle ondate di calore. Oggi allerta massima in 25 città. Per il momento è tutto, ora nel dettaglio le previsioni del tempo e poi l'aggiornamento sulla situazione del traffico con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo sarà ancora l'assoluto protagonista sull'Italia.

0: parte del giorno temporali di calore su Alpi e Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La principale segnalazione al momento sulla A27 Venezia-Belluno, dove tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in entrambe le direzioni il traffico è bloccato per un incidente tra tre auto in galleria. Inoltre, per un mezzo in fiamme è stata chiusa l'entrata di Treviso Sud in entrambe le direzioni. A causa del traffico intenso invece segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma, sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona e sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera code si formano per operazioni doganali, mentre in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone verso Milano si sono formate code per lavori in galleria con il traffico che transita su una corsia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: talk about. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z alle 10.37. Prima ancora i Rama con Cabana, che vuol dire capanna, baita o casetta rustica in legno. Ma perché hanno detto che è una città in Perù?
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: E questa Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani insieme a voi alle 10.41. No, perché ti dicevo questa roba di cabana, che vuol dire capanna? Perché qua chiacchierando in questa bellissima struttura con colleghi e altre persone si dicono: no, cabana è un'città in Perù e Irama ha dedicato la canzone a cabana, questa città. Assolutamente no, non è così. È una piccola struttura di legno, è una parola spagnola praticamente. Si usa anche per cambiarsi, per esempio, al mare. Molto spesso può essere indicata così quella struttura. Mentre su Radio Z arriva 22 Simba con Gue, vi ricordo che ci sarà proprio lui, 22 Simba, sul palco del Radio Z Futurist Live il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona. Questa è
6: Arlecchini. Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate e mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va-

22 Simba e Gue su Radio Z alle 10:44 minuti. Con voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi ci sta ascoltando mentre sta facendo un bagno al lago vicino casa sua. Sì, sto cercando di capire da una bella foto che ci è arrivata. Ed è effettivamente un bel lago. Fai attenzione, mi raccomando, che si dice, no? Ed è vero che i laghi sono pericolosi, perché se vai al largo non sai mai cosa può succedere effettivamente. State attenti anche in mare, ovviamente. Papà Luigi ve lo ricorda. Martin Garrix ed Ed Sheeran su Radio Z. Repeat it.

Annalisa, sinceramente, su Radio Z, con questa vocina che vi viene anche a voi, secondo me, parliamo un po' di aria condizionata, dai, al 335 30 10 25, tanto amata quanto odiata alla fine, perché molto spesso si arriva in vacanza e ci si ammala, succede molto spesso a tanti, brutto quando poi magari veramente la vacanza è qualcosa che hai, non lo so, desiderato tutto l'anno e arrivi e hai qualcosa che non ti permette di goderla appieno. Ci auguriamo che non sia così per tanti, o almeno che vi riprendiate in fretta. C'è Saif, Parlare d'amore su Radio Z.

0: Tame Impala e Jenny su Radio Z alle 10.59 in questo mercoledì 5 di agosto con voi al 335 30 10 25. Siete stati veramente in tantissimi, vi ringrazio e vi do appuntamento per domani puntuali a partire dalle ore 9 con quello che è Turbo Z con me Luigi Provenzani e naturalmente insieme ancora una volta a tutti quanti voi. In diretta dal TH Resorts Praia Mare arriva Mario Vai per le prossime due ore a tenervi compagnia invece con Destinazione Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Destinazione Z.
2: Allacciate delle cinture di sicurezza, si parte anche oggi le 11 e un minuto sul cronometro di gioco. È mercoledì, è 5 agosto, fuori fa caldo, l'estate galoppa, ma noi siamo qui a tenervi compagnia come ogni giorno in Destinazione Z, in diretta ovviamente su Radio Z dal TH Resorts di Praia Mare, che ringraziamo qui dalla meravigliosa Calabria che continua ad accompagnarci in queste giornate di diretta. E allora grazie a tutti quanti voi per seguirci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece vi state preparando e siete in procinto di uscire di casa, beh, portateci ovunque voi andiate con l'app RTL 102.5 Play. Non solo c'è la radiovisione streaming di Radio Z, ma trovate anche un sacco di contenuti esclusivi. Facciamo una scommessa: questa non potete fare a meno di ballarla. È uno dei tormentoni estivi di quest'estate 2026, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Vai, la testa gira.

Erano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La testa gira. E allora continuiamo qui su Radio Z. Questo è solo l'inizio, l'antipasto musicale di quello che ci attende qui in Destinazione Z fino alle 13 con il vostro Mario Vai, anche oggi in compagnia di tutti quanti voi che ci seguite anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ci spostiamo e andiamo nella scena partenopea con delle sonorità molto interessanti. Arriva Nugenea.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta, alle 11:10, l'avete sicuramente riconosciuta anche solo da questa musica, questa è Radio Z, ovviamente, Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora, non solo l'artista dei record per il live che sicuramente avrete vissuto anche solo a distanza, quello del 4 luglio a Roma, a Tor Vergata, ma quella storia diventerà anche un film. Peraltro facevo un po' di ricerca e sono già attive le prevendite. Parliamo di Ultimo, arriva Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E per ultimo la favola continua. Annunciate tantissime date per il 2027. Si parte da Lignano Sabbia d'Oro il 10 giugno per arrivare, passando per Padova, Bologna, Milano, Napoli, a inizio luglio a Reggio Calabria. Insomma, veramente una grande estate lo attende anche il prossimo anno, dopo però l'esperienza cinematografica con l'avventura di Tor Vergata, che uscirà appunto quest'autunno nelle sale. Andiamo con Nava, Odio un uomo.

È in rotazione con uno dei suoi ultimi brani, Los Angeles è il titolo, ma noi siamo tornati un po' indietro nel tempo e abbiamo ascoltato Finché non mi seppelliscono. Vabbè, avete sicuramente capito, stiamo parlando di Blanco, che è tornato sulla scena in questo 2026 con il suo album dedicato alla mamma, è intitolato appunto Ma, e peraltro è interessante perché per lanciare questo suo progetto musicale qualche mese fa ha deciso di percorrere a piedi una strada che lo ha portato lì, nei luoghi della sua infanzia. Devo dire, un bel modo per fare pubblicità in maniera creativa. 20 minuti dopo le 11, siete sempre connessi qui su Radio Z. Arriva lui che sarà special guest al Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. C'è Tedua, arriva con la sua Mai.

Edua, la sua mai, 22 minuti dopo le 11, che bel momento che abbiamo vissuto tutti quanti, anche se non eravamo lì il 24 giugno nel suo primo San Siro, un momento altissimo della sua carriera che è veramente tutta in ascesa. E chissà che magari non lo vedremo sul palco dell'Ariston, magari proprio in questa edizione targata Stefano De Martino. Arriva Bob Sinclair.

penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta anche se in progressiva diminuzione sulla rete. Apriamo con la A27 Venezia Belluno, tra il bivio con la A28 Porto Gruaro Pordenone e Vittorio Veneto Nord verso Belluno, segnaliamo 2 chilometri di coda causati da un incidente adesso risolto. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma, sono 2 chilometri di coda tra Valdichiana e Chiusi, sempre a causa di un incidente. Mentre per il traffico intenso, code a tratti ci sono verso Roma tra Valdarno ed Arezzo e code anche tra Modena Nord ed il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Milano. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per operazioni doganali. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: di Anna, questa era 30 gradi, un brano del suo album del 2024 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 11.36 minuti, e ci sarà anche lei al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Allora facciamo così, ci fermiamo qualche istante, break pubblicitario e poi torniamo, perché la nostra musica, quella di Radio Z, non si ferma. State lì, eh?
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Eccoci qua, ben trovati. Le 11.39 minuti, sempre Radio Z, sempre Destinazione Z, il vostro Mario Vai che ha la missione anche oggi, in questo mercoledì 5 agosto, di accompagnarvi fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Un saluto a Marina che ci segue da Santa Marinella, grazie, sempre lì presente ogni giorno con la musica di Radio Z che diventa la sua e la vostra colonna sonora. E allora, ping pong, non solo musica italiana ma anche i brani internazionali. Arriva Animal, Cat's Eye.

0: Dopo le sonorità di Cat's Eye, la sua Animal che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z alle 11.42 minuti, fatemi annunciare un artista emergente della scena nazionale. Lui viene dalla periferia romana, è giovanissimo, lui si chiama Gabriele Tosti e ha iniziato a fare musica un po' per caso, un po' come capita spesso. Ha iniziato a suonare la chitarra occasionalmente da autodidatta e poi è cresciuto piano piano. Ha dovuto lasciare il calcio e la musica lo ha aiutato a ripartire. È una storia bellissima che mi piace sottolineare qui su Radio Z. Lui però non solo ha fatto un nome d'arte, si chiama Primogenito, lo riascoltiamo qui con Scusa Caterina.
1: In alto sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina,

Un brano che non tramonta mai, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, era Capo Plaza e la sua Street. 48 minuti dopo le 11, quanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Allora, un saluto alla famiglia composta da Marco, Sofia, Martina e Francesca, che si sta spostando verso la Puglia, probabilmente da Milano o dal nord, quindi un saluto, buon mare a tutti quanti voi, e piano piano aumentate voi che iniziate le ferie, iniziate ad avere un po' di relax e vi godete qualche bel posto, qualche bella location. Anche in Italia, devo dire, tantissimi che ci scrivono che hanno scelto l'Italia. Fateci sapere se c'è qualcuno che invece tra qualche giorno partirà per l'estero per godere le vacanze fuori dal nostro paese. Arriva Brescia, la sua D'addio.

Ma voi avete capito che ci sarà anche lui, ci sarà anche Brescia alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e chissà che magari non ci intoni proprio la sua d'addio che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z. 52 minuti dopo le 11, alzate il volume perché arriva il momento di un po' di Afro House Remix.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
1: Piacere.

0: In rotazione proprio in questi giorni con l'amico Jovanotti, la loro Buon Vento che sta riscuotendo tanto successo, era Alfa, abbiamo riascoltato Vabbè Ciao, un brano di qualche tempo fa che non tramonta mai. Sono le 11:58 minuti, vola il tempo quando ci si diverte qui su Radio Z, ovviamente la musica non si ferma e continua fino alle 13 con il vostro Mario Vai, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Alzate il volume, ci fermiamo qualche istante ma torniamo, restate lì, Radio Z. Destinazione Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Mezzogiorno.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Achille Lauro, la città degli angeli. Mezzogiorno e 4 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, siamo sempre in diretta dalla TH Resorts di Praia Mare in Calabria. Grazie anche a questa straordinaria struttura che fino al 22 agosto farà da sfondo ai nostri programmi e ci aiuterà a tenervi compagnia in questi mesi estivi. Arrivano Clara e San Giovanni, le ragazze.

vocifera che questo brano sia nato dietro le quinte del Festival di Sanremo. Erano Merkel & Cremont, Serena Brancale e i Colors, 12 e 13 minuti, la loro partenope che racconta in musica estiva il mito di Napoli, la leggenda partenopea per eccellenza. Continuiamo, Godzilla.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

qui su Radio Z al 266 del digitale terrestre, forse si sarà reso conto che è girato tutto in piano sequenza. Che cos'è un piano sequenza? È un'unica inquadratura senza stacchi di montaggio. Molto interessante. 12-19 minuti, ovviamente sempre in diretta dal DH Resource di Praia Mare con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Peraltro Stefania Iodice mi ha appena detto che Tananai è in vacanza con la sua fidanzata Kemi Ok. Dico bene, Stefania? Conferma. E peraltro fatemi ricordare che per seguire tutta la musica più bella di Radio Z in compagnia di Stefania Iodice dovete puntare la sveglia, perché lei vi accompagna tutti i giorni sempre qui dalla Calabria dalle 6 alle 9. Non ci fermiamo mai e abbiamo voglia di tenervi compagnia in queste giornate bollenti d'estate. Noi siamo la vostra aria condizionata con tutta la musica più bella. Arrivano loro con questo brano tratto dall'album Vangelo. Ci sono Geolier assieme a Shiva. Beh, beh, beh.

Geolier assieme a Shiva, Bad Bad Bad. 23 minuti dopo mezzogiorno, grazie a tutti quanti voi per essere ancora in nostra compagnia. La musica di Radio Z che va a prendere anche degli artisti emergenti o meno conosciuti, perché ci piace andarli a scoprire per primi. Arrivano Promessa, Franco 126, la loro Ordinaria Follia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 29 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In apertura, comunicazioni alla Camera del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, pronti a chiedere lo scostamento dello 0,6% per l'energia e dello 0,9% per la difesa, ha dichiarato Giorgetti. Siamo alla cronaca, dramma del lavoro a Carrara, un operaio di 44 anni è morto in un incidente avvenuto nel settore marmifero. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. E chiudiamo, è previsto domani il picco di caldo in Italia, quando saranno 27 le città segnate dal bollino rosso del Ministero della Salute per i rischi legati alle ondate di calore. Oggi invece l'allerta massima viene registrata in 25 città. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore qui su Radio Z. Adesso sentiamo tutti gli aggiornamenti del meteo. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore sui rilievi verso sera. Le temperature massime saranno ancora roventi, con calde d'afa molto intensi, specie sulla pianura padana dove si toccheranno anche i 40 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Sulla A4 Milano-Brescia tra Palazzolo e Rovato verso Brescia ci sono code per un incidente, inoltre chiusa l'uscita di Rovato per chi proviene da Milano. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno un chilometro di coda si è formato per un mezzo in panne, mentre sulla A14 Adriatica tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara c'è un chilometro di coda per un incidente e un chilometro di coda c'è anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona, ma qui per lavori di ripristino necessari a seguito di un incidente. Ci spostiamo sulla 9 Lainate-Chiasso per segnalare tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera che si sono formate code a causa delle operazioni doganali. Questo è al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Il King Marrakesh Crazy Love, 37 minuti dopo mezzogiorno. E allora facciamo una, vi faccio una promessa: ci fermiamo qualche istante e poi continuiamo per il run finale qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. State lì, eh.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Hummus Noah, fatto con amore.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Disco
7: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: E puff, come per magia torniamo qui in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare con il vostro Mario Vai, ancora carico per accompagnarvi fino alle 13 in pausa pranzo. 335 30 10 25, c'è già qualcuno che mi manda le foto dei piatti di pasta, credo alle vongole, telline forse, che si sta divorando. Buon appetito e mi raccomando, continuate a pranzare con il sound di Radio Z come sottofondo. Karol G e Manu Chao tornano qui su Radio Z con la loro Bajando por el Mundo.
9: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viando por el mundo, Carol G e Manu Chao, 44 minuti dopo mezzogiorno. Allora prendete Gabri Ponte, prendete quella sua musica e unitela a quella di Jovanotti. Beh, il risultato è il brano che sta per arrivare, c'è DNA qui su Radio Z.

Nel 50 minuti, quasi in procinto di fermarci anche oggi in destinazione Z, un saluto a Paolo che da Bologna ci scrive che mangia polenta liquida con salsiccia e bietole. Beh, insomma, devo dire un piatto particolarmente estivo. Per chi ci segue in radiovisione c'è Stefania Iodice, lo ricordo, per tutti voi che volete seguirla potete svegliarvi dalle 6 alle 9 e vi accompagna in Buongiorno Z. Ancora giro saluti al 335 30 10 25, ciao Mario, buon pranzo da Ostia, Anna Rita. Ciao Anna Rita, grazie per averci scritto, continua a seguirci. Arrivano West Cross assieme a Fra Quintale.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

12:52 minuti qui su Radio Z in questo mercoledì 5 agosto dopo West Cross e Fra Quintale andiamo nella scena internazionale con Olivia Dean e la sua Baby Steps.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

E la ciliegina sulla torta di Destinazione Z di oggi è affidata ad Ernia e Kid Yugi, la loro Fellini. 12:59 minuti, triplice fischio dell'arbitro che ci manda tutti sotto la doccia. Torniamo ovviamente puntuali domani in Destinazione Z.

0: sempre dalle 11 alle 13. Adesso, lo sapete, tradizionalmente ci sarebbe lui, ci sarebbe Cianna, e siccome lui è in ferie, abbiamo chiamato l'uomo più energico di Praia a Mare. Signore e signori, fino alle 15, solo qui su Radio Z, il nostro Davide Guerra. Grazie a tutti quanti voi, buon pranzo e viva Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram.
5: Le 13 e un minuto, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì a voi, è il 5 di agosto e in diretta ancora dal TH Resort Praia Mare, da dove ci troviamo tutti noi speaker del gruppo, della famiglia di RTL 102.5, siamo pronti, sono pronto ad accompagnarvi fino alle 15, questo è Zetagram, da me condotto nella versione estiva, e siamo arrivati al mercoledì che è un po' un giro di boa della settimana, soprattutto alle 13, effettivamente avete fatto, per quelli che lavorano, una mezza giornata lavorativa, più il lunedì e il martedì ve ne mancano altrettanto, sempre che non facciate settimane corte o cose del genere, o sempre che non siate in vacanza, signori, perché il mese di agosto statisticamente ci regala anche quelle. State ascoltando quindi Radio Z anche al 266 del digitale terrestre, se volete c'è anche un'app che potete scaricare gratuitamente, si chiama RTL 102.5 Play. Una novità tutta napoletana, si chiama Napoleone Cucù Marie.

0: Cucù Marie Napoleone su Z ad aprire questo appuntamento di Zetagram 5 minuti dopo le 13. Come vi dicevo, abbiamo un numero che è il 335 30 10 25 che potete utilizzare comodamente per raccontarci il vostro mercoledì insieme a noi. Apprezzo molto una foto di un piccolo ascoltatore di Radio Z, piccolissimo, ancora con tanto di pannolino, che sta guardando e seguendoci al 266 del Digitale Terrestre. Non so il nome, ma mando un abbraccio a tutti voi. Aitana si intitola Superstrella.
1: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Irama 13:11 minuti, si intitola pam pam pam pam pam pam pam pam, 8 pam, le ho contati tra l'altro, non so se avete presente quella sensazione che si prova quando si leggono tante cose scritte tutte vicine, tipo Liban, quando bisogna contare i zero del Liban diventa sempre una cosa impossibile, ecco più o meno leggere la canzone di Irama e contare i pam che erano 8, è stata la stessa esperienza. Buon mercoledì a voi, questa è Radio Zetagram, io sono Davide Guerra, fino alle 15 mia compagnia, ritroviamo anche Madame.

Madame, 13-14 minuti su Radio Z in Zetagram. Adesso arriva un artista che oramai da anni è stabilmente nelle classifiche italiane. Parliamo di J-Ax, che ha toccato tutti i generi musicali. Qui lo ritroviamo con IPIO, però anche no. 1, 2, 3.

The Killer Bra con Justin Bieber si intitola Stay, 13:19 minuti, siamo qui e non ci muoviamo. Buon mercoledì, Radio Z con Zagram e Davide Guerra fino alle 15 in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Parliamo di amore, spesso lo facciamo all'interno della musica perché è il tema più trattato. La difficoltà dell'amore è sicuramente la comunicazione, e per un amore a lungo termine

termine bisogna anche sapersi aprire. Infatti questa canzone è di fatto un dialogo con due voci meravigliose, quella di Angelina Mango e Marco Mengoni. Si intitola Canto d'amore.

Il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, che acquisisce ancora più bellezza perché sono due voci incredibili del panorama musicale italiano, anche appartenenti a due generazioni diverse che in qualche modo si incontrano, perché un'altra comunicazione difficile oltre a quella amorosa è anche quella tra generazioni, e qui diciamo un po' sfata tutti i miti.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali al momento ci portano sulla A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna 3 km di coda per il tamponamento tra due autovetture. Tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello, sempre in direzione di Bologna, 2 km di coda per un altro incidente tra due camion ed un'auto. E anche tra Fabbro e Orvieto verso Roma, 2 km di coda per un camion in panne. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. 3 km di coda si sono formati per un altro camion in panne, mentre sulla 14 Adriatica un chilometro di coda lo segnaliamo tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona per lavori di ripristino necessari a seguito di un incidente. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Sunset Boulevard, il titolo della canzone di Selena Gomez e Benny Blanco che abbiamo ascoltato alle 13.36, quando è arrivato anche il momento di prenderci una piccola pausetta, giusto un paio di minuti, e poi torniamo in diretta. State con noi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Intelligente. 13.39 in questo istante su Z, questo è Zetagram. Stiamo per ascoltare un'artista italiana italo-brasiliana, e già vi deve accendere una lampadina, che è Gaia. Di recente ha rilasciato un'intervista raccontando proprio come è nata Bossa Nostra, che è la canzone che ascolteremo tra poco, nonché la sua ultima, e che è ispirata sia al Brasile, ovviamente, che è la sua città d'origine, il suo luogo, scusate, di origine, ma anche un omaggio a Ornella Vanoni, perché ha detto che si ispira molto alle grandi donne, e lei lo è stato sia nella sua carriera che nella sua vita privata. L'ascoltiamo insieme, Gaia, Bossa Nostra.

Bossa nostra di Gaia, nell'intervista che stavo leggendo e curiosando, cioè rappresenta la canzone con una frase che c'è all'interno, dice: siamo lontani nello stesso letto, cioè quelle relazioni dove ci si sente vicini ma allo stesso tempo anche lontani, che è un po' quello che vive lei in questo periodo della sua vita, relazioni in cui si riesce a dare fiducia e poi subito dopo si sente di nuovo da sola. Un po' di aperitivo ci starebbe bene con questo sound, The Bowser Magnetic.

Alessandra Moroso insieme a Big Mama, mezzo rotto, 13:49 minuti. Fammi fare un po' la lingua international, perché ci scrive Alissa, che però si chiama Antonella, è un po' confusa, e dice che è in Perth Western, Australia, per vedere Derby Milano. Oh, che bello. Sì, perché oggi si gioca un'amichevole tra Milan e Inter, e si gioca dall'altra parte del mondo, e sapete che le cose dei ritiri che vanno sempre da altre parti, in altri luoghi. È una prima amichevole, un primo test per le due squadre milanesi, attualmente 36esimo minuto in corso, 0-0. Però è bello ricevere i messaggi anche di chi ci segue da là, sull'app RTL 102.5 Play. C'è Madonna con Densiteria.

Densiteria, c'è Madonna su Z, 13:53 minuti. Tra l'altro Densiteria era il nome di una discoteca, di un club, se vogliamo, degli anni 70, in cui Madonna mosse i primi passi. Allora ha voluto in qualche modo omaggiarla in questa carriera lunghissima. Se pensiamo che appunto è partita negli anni 70 e siamo al 2026, direi una bella carriera. Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

0: Umore marea c'è Brescia a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram. Infatti sono le 13:59 minuti, un minutino di tempo per prenderci una piccolissima pausa e poi affrontare la seconda ora fino alle 15. Io sono Davide Guerra, con voi anche al 335 30 10 25. Se anche voi state trascorrendo il vostro mercoledì in nostra compagnia, fatecelo sapere, sms, whatsapp, insomma decidete voi dove, come e quando raccontarcelo. Noi siamo qua per condividerlo insieme a voi.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 14 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Swag Music Art 5, 14 e 4 minuti in questo preciso istante. Ci sarà anche lui al Radio Z Featured Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Abbiamo aperto così la nostra seconda ora insieme di questo mercoledì 5 di agosto, sempre insieme anche i vostri messaggi. Saluto Arianna che dice: ciao, mi chiamo Arianna. Che comunque, metti che uno, cioè, almeno sapere il nome è importante, presentarsi. Malcolm Todd si intitola Earrings.

volte, non sempre, tra l'amore raccontato nella musica e nelle canzoni, quello bello, quello perfetto, quello con il lieto fine, quello da fiaba, insomma, per intenderci, e invece quello poi reale, che talvolta è in netta contrapposizione e non sempre c'è il lieto fine e le vissero felici e contenti. Lo racconta molto bene con il suo fare e con il suo pop anche un po' malinconico. C'è Anna, White Girl Wasted.

Numeri pazzeschi quelli di Anna, che con anche un'altra canzone, Million Dollar Baby, è diventato disco d'oro da qualche giorno e quindi si aggiunge ai numeri, ai riconoscimenti di questa carriera che è sempre più numerosa a livello di ascolti e che non potevamo farci mancare anche all'Arena di Verona il 2 di settembre. Ritroviamo ora Baby K.

Cosa mi manca a me per essere te? La stessa frase che ripeto sempre io a Mario Vai, signori. Probabilmente la cultura cinematografica e la capacità oratoria di quest'uomo incredibile. Ovviamente si scherza perché è qui in studio con me. Allora approfittiamo, lo diciamo, anche di queste trasferte per vederci anche sull'asse Roma-Milano. Ci fa piacere. Anche a questo serve la trasferta qui al TH Resort Praia a Mare, oltre che a tenervi compagnia nel periodo in cui si spera che la maggior parte di voi almeno siano in vacanza a godersi il meritato riposo. 14 e 19 minuti, è mercoledì su Radio Z. Questo è Zagram, io sono Davide Guerra, ancora fino alle 15 con me per ritrovare poi Nicola Giustini. Adesso Peggy Gou, si titola Woman.

14:23 in questo preciso istante, ritorniamo dopo Peggy Gue, un po' di dance a tutt'altro genere, e perché c'è Fulminacci, quindi innanzitutto ritorniamo nello stivale, nella nostra Italia, e soprattutto ritroviamo anche un artista capace di raccontare a modo suo le esperienze che tutti noi viviamo, anche quel momento in cui ci diciamo maledetto me,

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14 e 29 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In apertura agli esteri, un drone con detonatore è stato trovato accanto ad un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Si cercano collegamenti con la collisione avvenuta ieri tra un aereo e un oggetto non identificato nei cieli di Lipsia. Il Financial Times, citando fonti familiari con i colloqui, scrive che nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Le fonti hanno aggiunto che il presidente americano ha motivato la sua decisione affermando che tali missili sono necessari agli Stati Uniti per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico nella guerra con l'Iran. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Amici di Radio Zeta, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore sui rilievi verso sera. Le temperature massime saranno ancora roventi, con calde d'afa molto intensi, specie sulla pianura padana dove si toccheranno anche i 40 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio. Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 6 km di coda tra Fabro e Orvieto verso Roma per un camion in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per chi è diretto verso la capitale consigliamo di uscire a Fabro e rientrare in autostrada a Orvieto dopo aver percorso la viabilità esterna. Sempre in A1 ci sono 5 km di coda tra Firenze Scandici e Barberino di Mugello verso Bologna per un incidente. Il traffico circola sulla corsia di emergenza. Andiamo in Liguria sulla 12 Genova-Livorno, dove evidenziamo 3 km di coda tra il bivio per la A7 Serravalle Genova e Genova Nervi verso Livorno per un'auto in avaria da poco rimossa. Il tratto si percorre in mezz'ora. Restiamo in Liguria, dove ci sono 2 km di coda sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: Nueva Yol, Bad Bunny, signori, oramai presente, passato e futuro, è un monumento a livello musicale. Piccola pausa, poi si va avanti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
6: I chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow.
7: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
8: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baro.

0: mondaedizioni.it. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Minuti, Radio Z, Zgram. Siamo entrati nell'ultima parte, di fatto 19 minuti, e arriverà Nicolò Giustini ad accompagnarvi poi fino alle ore 17, credo più o meno, all'incirca, sempre che arrivi, perché non sta molto bene in questi giorni, mi sembra di capire e di percepire. Emma e Fabri Fibra, la loro novità si chiama Antidroga, non ce la siamo fatti sfuggire dalla playlist di Z, l'ascoltiamo insieme.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra, 14.44, Radio ZZ Gram. E siamo al giro di boa della nostra puntata già superata, in realtà, ma anche della settimana, perché state per riprendere il vostro pomeriggio lavorativo, per chi è a lavoro, o il vostro pomeriggio di mare, di relax, di aria condizionata, se che state in Calabria come noi, perché fa veramente, veramente caldo. Ci vorrebbe una copertina di cashmere, quasi quasi, mi viene da dire. Lo so che sono bravo, Nick Giustini. L'unica che può cambiare l'atmosfera, su Zeta.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: battito.
1: Aumentiamo il battito con Fedez, 14 e 50 minuti, sempre su Radio Z e Zetagram fino alle 15. Saluto con piacere Marta e Luca che in questo istante sono vista mare in Calabria, quindi da queste parti sapete che noi siamo a Praia Mare, se volete passare a salutarci invece che mandarci il messaggio ci salutate direttamente, fatelo pure al 335 30 10 25 come hanno fatto loro, raccontateci la vostra giornata, se al mare, se in montagna, se al lavoro. Non vi preoccupate, l'importante è moving to the sun.

0: Sicuramente una delle hit di questo 2026, Moving to the Sun, perché va letta ovviamente così, con anche tutto il drop che c'è a seguito. 14:53 minuti, iniziamo comunque a vedere la fine, inizio a vedere i capelli di Nicola Giustini che sono molto voluminosi e tra poco passerò a lui il testimone, prima però c'è Pragi con Broken World.
1: Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un me.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Però boh, meglio di no.
1: Mr. Rain ci riporta a un lunedì nero, ma noi siamo già a mercoledì, abbiamo già guadagnato il martedì e parte del mercoledì, quindi non vogliamo assolutamente tornare indietro, perché alla fine ricordiamo il nostro è un viaggio da lunedì a venerdì e da weekend a weekend. Signori, è arrivato, è in spolvero totale con la sua camicetta azzurra e il capello ricciolo che viene mosso dal vento calabro. Sto parlando dell'unico, inimitabile, meraviglioso Nicolò Giustini, che vi porta nelle prossime due ore. Noi ci sentiamo domani.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Collettivo Z.
6: Le 15 e un minuto, ci siamo, comincia un nuovo appuntamento di Collettivo Z fino alle 17, sempre in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Grazie a Davide Guerra per il suo Zetagram, ma chi segue il collettivo lo sa, è mercoledì, meno due al weekend, giornata staccionata, si scavalla e allora, opla, eccoci qua, Nick Giustini insieme fino alle 17 chiacchiereremo di sport, come sempre, di musica, di cinema e di tante tante tante cose, perché sapete che Radio Z in questo caso è sempre di più una famiglia, un collettivo che è anche il nome, insomma, che rappresenta il nostro programma. E allora di questo immenso gruppo fate parte anche voi al 335 30 10 25, dove siete, cosa state facendo, potete raccontarci quello che volete, scrivetecelo, anche perché i vostri messaggi, se li scrivete, poi li vedete anche in radiovisione, eh? E li vedete anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Però anche oggi iniziamo la puntata con gusto, il gusto particolare di Hummus Noa Ceci Erbe, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e conservanti, e con un mix di erbe aromatiche che aggiunge ancora più gusto. Hummus Noa e Ceci è davvero squisito, provatelo da solo per farcire panini e piadine, o usatelo come ingrediente per creare piatti originali. Hummus Noa fatto con amore, è il decimo giorno di diretta e comincia a sentirsi. Partiamo con Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

Tu cosa fai questa sera? Noemi, Vito e Salamanca alle 15.05 su Radio Z nel collettivo con i Giustini fino alle 17 sempre in radiovisione al 266 del vostro televisore oppure in streaming su RTL 102.5 Play. Tra poco partiamo e apriamo la parentesi sportiva perché ci sono in corso tra l'altro partite importanti. C'è in corso in Australia il derby tra Milan e Inter, è un amichevole, non vale niente, però intanto l'Inter sta già vincendo 1-0. C'è Senna Spyro.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

Il silenzio che urla a squarciagola di Olly alle 15 e 12 minuti Radio Z al collettivo. Tra l'altro facciamo i complimenti a Olly perché il suo tutta vita sta veramente volando, continua a essere costantemente, incessantemente, martellosamente, non so se esiste questo termine, però rende bene l'idea, in top 3 nella classifica degli album più venduti. È ufficialmente il ragazzo, il nuovo ragazzo dei record della musica italiana. L'anno prossimo lo aspetterà un tour negli stadi e io lo dico, visto che Olly ascolta spesso Z, perché è un amico, allora gli dico: Fede, allora io guardo in camera, tu magari mi stai seguendo in macchina, quindi stavo parlando con te, Federico Olivieri, in arte Olly, bigliettino, paio da crediti, una roba, per il concerto a San Siro, dai. C'è Tommaso Paradiso con la nuova Agitare Coca-Cola.

Grande tifoso della Lazio, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Alle 15:15 su Radio Z abbiamo citato la Lazio, così almeno possiamo entrare ufficialmente nella parentesi sportiva. Lo abbiamo detto, in corso l'amichevole in Australia tra Milan e Inter, ma prima dell'inizio della partita la commemorazione da parte del Milan, ma anche dell'Inter ovviamente, di Baresi. Bellissimo, tutti i giocatori sono scesi in campo con la maglietta numero 6, quelli del Milan ovviamente, con scritto Baresi, e sul LED wall è apparsa una scritta: per sempre sei sempre capitano. Momento emozionante per chi è tifoso rossonero, ma anche insomma per chi è tifoso del calcio e amante del calcio italiano. Baresi è stato davvero una leggenda.

0: Tutta rabbia. Blanco 15 e 21, Radio Z, il collettivo fino alle 17 con Nick Giustini in diretta dalla Calabria. Tra poco ancora sport, sempre al 266 del digitale terrestre.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Humus Noa, fatto con amore.
0: Sono le 15 e 22 su Radio Z nel collettivo Parentesi Sportiva con Nick Giustini fino alle 17. Perché? Perché c'è una notizia importante di calciomercato, perché la squadra che secondo me si sta muovendo meglio in assoluto in questo calciomercato è stata proprio la Fiorentina. La Fiorentina ha preso Mastantuono, che è un ragazzo giovanissimo, un giovane talento che l'anno scorso il Real Madrid ha acquistato per un botto di quattrini, che però non ha mai trovato spazio e chissà che possa esplodere un po' alla Nico Paz, per intenderci, alla Fiorentina. Staremo a vedere, mi sta chiamando una piragna.
3: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: detonato il jack.
1: Ho detonato l'ex. Ma loro non sanno nada. Sopra
2: il beat. Allora, non so se vi è mai successo, ma mi ha appena chiamato una piragna che ha il cappello Splinter Cell, raga. Jimmy Neyro, 15:24, Radio Z, il collettivo, uno degli protagonisti del Radio Z Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona. Oh, raga, noi ve lo stiamo dicendo con larghissimo anticipo. I biglietti su Ticket One sono disponibili, non fate che... poi vi dimenticate e poi arrivate sottodata. Radio Z, non trovi i biglietti. Ho capito, ma noi te lo stiamo a dire, eh. E dai, su. Ariana Grande.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 6 km di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma per un camion in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per chi è diretto verso la capitale consigliamo di uscire a Fabbro e rientrare in autostrada a Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre in A1 ci sono 3 km di coda in diminuzione tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna per il traffico congestionato. Il tratto in questione si percorre in circa 40 minuti. Andiamo ora sulla 16 Napoli-Canosa, dove segnaliamo 2 km di coda tra Lacedonia e Vallata per chi viaggia verso Napoli per un incidente. Il traffico transita sulla corsia di marcia. Infine in Liguria, dove ci sono 2 km di coda sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona per un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti due camion. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Amen. Gali e Madame con la loro pare alle 15.37 su Radio Z nel collettivo. È finita la partita, il primo derby tra Inter e Milan è finito 1-0, la Juventus invece ha vinto 1-0 con il Chelsea. Parliamo sempre di amichevoli, però raga, siamo tutti d'accordo, giusto? L'aperitivo è uno dei momenti più belli della giornata, allora ecco un consiglio di gusto per rendere questo momento ancora più bello e più buono per i vostri aperitivi. Provate le sfogliatine con verdure e hummus no a ceci erbe, si preparano in un attimo e l'aggiunta di hummus no a ceci erbe dà davvero un gusto particolare. Trovate questa e tante idee gustose con hummus Noa sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore. Sono le 15.38, siete su Radio Z con i Giustini fino alle 17.
1: Outlet Sofà.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente. Sun in the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: :41 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure sull'applicazione RTL 102.5 Play, all'interno della quale potete trovare anche tanti contenuti esclusivi, come tutte le interviste che facciamo agli ospiti che passano da qui, che siano attori, che siano content creator, doppiatori, che sia qualsiasi tipo di professione, ma in particolare nel collettivo ci confrontiamo spesso e volentieri con gli artisti, che sono quelli che poi compongono la nostra playlist. Lui l'abbiamo intervistato qualche mese fa in occasione dell'uscita del suo ultimo album bellissimo, Antologia della vita e della morte. Qui è uscito con un nuovo bellissimo singolo estivo, lui è Irama, anche lui ci sarà a Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona il 2 settembre, e questa è Cabana.

6:44 su Radio Z con Nicolò Giustini fino alle 17:00. Parentesi sportiva che si chiude anche con un altro bel, un'altra bella notizia, perché Gianfranco Zola torna in azzurro, sarà il coordinatore dei progetti giovanili del Club Italia. Quindi insomma una bella notizia, perché

0: mercoledì pomeriggio, ovunque siate, vi state sicuramente godendo un momento, anche se siete al lavoro, anche se come noi insomma state facendo un'attività, però ecco, in questo periodo si prende tutto con una leggerezza più, diciamo, grande, si amplificano un po' tutte le emozioni che si possono vivere durante un periodo come l'estate, ma è tutto veramente molto leggero, e se riusciamo a fare questa roba qui, l'estate secondo me svolta. Attenzione a questo duo bellissimo, questa collaborazione bellissima, 22 Simba, uno dei giovani della nuova scena che sarà presente alla Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, e uno dei papà Guè arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

arricchiti 22 Simba e Gue alle 15.53 nel videoclip che avete ritrovato in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Avete visto di una cena, di un pranzo, adesso non riuscivo a capire bene l'orario, secondo me era una cena che hanno fatto insieme in questo ristorante, e è quasi come una sorta di lezione, no? Gue che porta a cena 22 Simba dicendogli: guarda, che se continui così, questo è il tuo futuro, che è un po' come il mio. Altra amica di Gue è Elea, non è divertente.

0: Ian Dior con la sua Let You a chiudere questa prima ora del Collettivo Z in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. Altra giornata meravigliosa qui in Calabria, sì, è vero, fa caldo, ma con i colori che ci restituisce questa terra attraverso l'acqua, la spiaggia. Abbiamo davanti una bellissima isolotta che si chiama l'Isola di Dino, che noi abbiamo circunnavigato anche con un catamarano, posto pazzesco, quindi davvero felici di trasmettere qui tra poco ancora la seconda ora del Collettivo fino alle 17.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Sono le 16.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

Piense a me, pensa a me. Fade e Sfere Basta. 16:04 minuti, si apre così la seconda ora del collettivo fino alle 17 in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, questo splendido posto che è il TH Resort, con Nicolò Giustini, con voi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Dove siete? Che state facendo? Raccontateci un po' come procede la vostra estate. 335 30 10 25. Ora si balla con Bob Sinclair, I Can Wait.

0: È il sogno americano di Arti 5 alle 16.10 su Radio Z nel collettivo, ad aprire ufficialmente la seconda ora. Ci siete voi al 335 30 10 25 nel collettivo. Ciao Nick, sono a lavoro e si muore dal caldo. Tra una settimana mare e il 2 in arena, ottimo direi. Bravo o brava, perché non si è firmato o firmata, però è un'ottima idea. Effettivamente ancora c'è qualcuno che lavora. Però ribadisco, dobbiamo tenere duro, le ferie stanno arrivando un po' per tutti, chi inizia venerdì, chi le inizierà lunedì prossimo, chi le inizierà magari la settimana successiva, arrivano per tutti, non vi preoccupate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica Ultimo alle 16.13, Radio Z al collettivo. Ancora ricordo di quando intervistammo Ultimo qualche anno fa e ci raccontò che nella vita lui parla con più medici che con amici, perché sapete, come racconta anche nella sua canzone Ipocondria, Ultimo, come Carlo Verdone, soffre di questa non so neanche come definire, di questa inclinazione particolare, ecco, diciamo così. Nerissima Serpe e Fritu con la loro Ridere di te su Z.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Sempre bello ritrovarla, ricantarla a squarciagola. Super classico Ernia alle 16:19 su Radio Z nel collettivo, una canzone che ormai è già un super classico della nostra musica.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Humus Noa, fatto con amore.
0: Felice 20 minuti, Radio Z, il collettivo in questo mercoledì pomeriggio fino alle 17 con Nick Giustini in diretta dalla Calabria. Stiamo raccontando anche le vostre estati. In tanti ci state scrivendo dalla Puglia, quindi evidentemente è una regione che in questo momento è presa d'assalto da Radio Z. Salutiamo anche tutti gli stabilimenti balneari che hanno la diffusione di Radio Z, sono tanti, tutti i bar in particolare, ho visto ce ne sono un sacco a Roma che ci scrivono sempre, quindi grazie ragazzi per seguirci e per l'affetto che ci dimostrate quotidianamente, e anche grazie a voi che la famiglia di Radio Z esiste, viva e vivrà. Fred De Palma, Anita e Mischilla con la loro La Testa.

sera, Testa Gira insieme a Fred De Palma, Anita e Amy Schilla. Io continuo a dirlo, lo so, mi ripeterò, sarò ripetitivo, ma chi se ne frega, questo per me è il disco dell'estate, lo senti ovunque, sta bene ovunque, può essere la canzone della pubblicità, può essere la canzone della serata, può essere una canzone aperitivo, va bene sempre, è divertente, è leggera e è letteralmente estiva. Noi l'abbiamo sempre detto qui, non esiste, non c'è una definizione di canzone estiva o di hit estiva. Sicuramente tutto quello che è riconducibile alla leggerezza, alla spensieratezza è un po' estate, no? Al significato dell'estate. E questa canzone quindi da questo punto di vista è perfetta, divertente, presa bene, senza pretese, e si ascolta e ci si diverte e piace a tutti. Tame Impala e Jenny, è il momento di Dracula Remix su Radio Z nel collettivo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Secondo la Bild, si cercano collegamenti con la collisione avvenuta ieri tra un aereo della DHL e un oggetto non identificato nei cieli di Lipsia. Il Financial Times, citando fonti familiari con i colloqui, scrive che nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca, Donald Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Le fonti hanno aggiunto che il presidente USA ha motivato la sua decisione affermando che tali missili sono necessari agli Stati Uniti per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico, nella guerra contro l'Iran. Cambiamo argomento, è previsto domani il picco di caldo in Italia quando saranno 27 le città segnate dal bollino rosso dal Ministero della Salute per i rischi legati alle ondate di calore. Oggi allerta massima in 25 città. Sono le 16.31, le news su Z tra due ore.
0: Via Radio.
2: Un buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli per il ribaltamento di un furgone. All'interno del tratto chiuso ci sono code di 5 km. Chi viaggia verso Napoli deve quindi proseguire sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare e rientrare in autostrada a Roma Sud. Restiamo sulla 1 dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Fabro e

Orvieto verso Roma per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Il traffico circola sulla corsia di marcia. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e quello con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di mezz'ora, il doppio del normale. Infine sulla 16 Napoli-Canosa ci sono 2 chilometri di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli per un incidente con il traffico che transita sulla corsia di marcia.

0: dolcissima, morbidissima, bellissima, la voce di Olivia Dean, Man I Need, alle 16.39 su Radio Z nel collettivo ancora per una ventina di minuti insieme fino alle 17 con Nick Giustini.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così.

0: Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Alle 16.43 siete all'ascolto di Radio Z in Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre e ci avete scritto in tanti nei giorni subito successivi al suo stadio San Siro, che è stato un concerto per molti indimenticabile perché ha portato tutta la sua essenza, tutta la sua storia. Non ha dimenticato praticamente nessun pezzo, anche se poi quando è stato nostro ospite ha detto in realtà qualche pezzo che avrei potuto fare non ho fatto c'era. Però era felice, entusiasta e ha detto che quello di San Siro è stato solo un punto di partenza. Stiamo parlando ovviamente di Tedua qui con la sua nuova Mai.

Il ritornello è proprio da San Siro, Maite Edu, alle 16.45 su Radio Z nel collettivo, ancora per un quarto d'ora, e tra poco prenderà la parola colui che oggi, ieri è stato maestro delle cerimonie, oggi invece è stato insegnante di canto, ha fatto una bellissima lezione qui nel villaggio, Edoardo Donna Maria.

Che gusto c'è? Fabri Fibra e 13 Pietro, 16:52, una leggenda racconta, no? Che abbiano scritto insieme questo brano entrando in una gelateria. Cioè, sono entrati in una gelateria e hanno guardato il gelataio e gli hanno detto che gusto c'è. Poi si sono visti, cioè si sono guardati e hanno detto, beh, perché non ci scriviamo una canzone? Da lì è nata questa collaborazione che ci ha accompagnati nell'estate scorsa. Si scherza, ovviamente, perché questo è anche questo lo spirito del Collettivo Z. Tra pochi minuti, però, arriva la Generazione Z di Edoardo Donna Maria.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Allora, questa dobbiamo fare un attimo di chiarezza, perché è Amélie, ma non è Amélie, cioè nel senso è Amélie di Kidyugi, no? Invece non è Francesco, è la canzone di Amélie che è la cantante, quindi se non è Francesco non è neanche Kidyugi, perché sennò sarebbe non è Kidyugi, quindi voglio dire è tutto normale. 16:59, si chiude così questo appuntamento del Collettivo Z in diretta dalla Calabria. Ringraziamo la nostra squadra tecnica, Fabio Romano, Salvo La Spina e Matteo Bonucci, e soprattutto Humus Noa Ceci Erbe, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, preparato con solo olio d'oliva e arricchito da un delicato mix di erbe aromatiche che ne esalta il sapore. Ottimo da solo, perfetto con le verdure, ideale per farcire panini e piadine, e sorprendente come ingrediente per tantissimi piatti originali e sfiziosi. Humus Noa, fatto con amore, così come facciamo con amore tutte le cose qui su Radio Z, ivi incluso, anche se non sembra, il Collettivo, che si rinnova domani l'appuntamento alle ore 15, quindi fate i bravi, che ciao.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17 in punto su Z.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Generazione Z.
2: Buonasera a tutti, signore e signori. 17:01, iniziamo puntualissimi, solamente 11 secondi di ritardo noto sul tabellino di marcia. Nuova puntata di Generazione Z,

ovviamente dalle 17 alle 19, come tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ma solo per questa versione estiva, perché noi, come sapete, ormai domenica ci sarà il cambio della guardia, arriveranno i giovani, quelli belli freschi, quelli che stanno adesso in vacanza. Vabbè, adesso senza fare commenti su chi sta in vacanza adesso e noi qui a lavorare, anche se devo dire la verità, potevamo stare peggio. Siamo benissimo qui al TH Resort di Praia a Mare, nella bella Calabria. Allora, prima di iniziare con la musica, un saluto speciale a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, sapete che sono 1300, non sono pochi, davvero tanta roba. Appena entriamo in uno di questi 1300 Eurospin, diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Bene, bene, bene, ci siamo. Partiamo subito con un feat molto figo, questo tra MGK, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Si chiama Girl Next Door su Z.

0: go back to the blog era one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, questa è la loro Girl Next Door su Z1706. Tra l'altro un'intervista di MGK che ha raccontato di aver avuto un'infanzia molto difficile, di aver fatto di tutto per non diventare come il padre, pensate. Dito nella piaga arriva qui su Z, Businessman.

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: E ce lo ricordiamo, è il fischietto di questa canzone di Alfa, Vai, da quel Sanremo del 2024. E quanta strada ha fatto da allora il nostro amico Alfa. 17:12 minuti qui in Generazione Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Torniamo a parlare di Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre, Arena di Verona. So che lo ricordate, quasi tutti, ma c'è qualcuno che magari ancora non lo sa, perché poco fa abbiamo passato dito nella piaga. Lei ci sarà, ma ci sarà anche il dottor Brescino. Lo sentite in sottofondo, arriva qui su Z con la sua Da Dio.

Era Brescino con la sua Da Dio qui su Z, 17 e 15 minuti, anzi 16 in questo istante. Per essere precisi, sta arrivando il pluri-streamato Sombr con la sua My Body Isn't Ready su Z.

0: Questa era Clara con la sua Uragani quando sono le 17:22 minuti su Radio Z. Facciamo un piccolo break e torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: L'avevamo detto, è pochissimo e torniamo in diretta, eccoci qui. Allora, a proposito di Clara, sappiate, per i fan di Clara, anche lei sarà presente Radio Zero Future It's Live 2026, 2 di settembre, Arena di Verona. Incredibile, non l'ho letto questa volta. Dopo mesi che annunciamo i vari artisti del Future It's Live di Verona, l'ho imparata a memoria la formuletta. E allora, se non volete perdervi la sua performance live, Ticket One .it per assicurarvi il vostro biglietto. Intanto arriva Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Achille Lauro.
1: Da degli angeli, 17 e 27 minuti, dalla lacrimuccia di Achille Lauro passiamo alla risata, quella dei Tamango. Preparatevi se non l'avete ancora ascoltata, Claudio Bisio, perché fa molto ridere, soprattutto se sei pelato e soprattutto anche se Claudio Bisio ci ha provato con tua mamma, per esempio. I Tamango.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli per il ribaltamento di un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e ci sono code di 7 km verso Napoli e 2 km di coda verso Firenze a partire da Val Montone. Chi viaggia in direzione Napoli deve proseguire sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare e rientrare in autostrada Roma Sud. Restiamo sulla 1, dove si è formato un chilometro di coda tra Chiusi e Fabro verso Roma per un veicolo.

veicolo in panne, il traffico circola su una corsia. Sempre in A1 ci sono code di 2 km tra Incisa Reggiello e Firenze Sud verso Firenze per un mezzo in avaria. Infine sulla A10 Genova-Savona segnaliamo code per il traffico intenso tra Genova Aeroporto e la A7 Serravalle-Genova verso il capoluogo ligure con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio, più tardi.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Incredibile che ieri ero qui con i ragazzi della radio e mi domandavo com'è quella canzone che, di Tananai che fa perdere gli... Era questa, era esattamente questa. Tananai, Veleno, 17 e 38 minuti qui in Generazione Z. Ogni tanto mi viene da pensare, magari avessi il genio di Leonardo da Vinci o di Galileo Galilei. Vabbè, di sicuro non sarò mai come loro, su questo non c'è dubbio. Ma per sentirsi dei piccoli geni basta andare da Eurospin, dove la spesa è intelligente. Allora, da Eurospin ci sono tanti prodotti esclusivi di qualità, nei reparti frutta, verdura, gastronomia e macelleria c'è anche tanta freschezza. In più, sull'app Eurospin Family troviamo un sacco di offerte e vantaggi. Cercate l'Eurospin Spin più vicino su Eurospin.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
0: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Le 17:42 si torna in diretta qui in Generazione Z, fino alle 19 staremo insieme. Allora ringraziamo e salutiamo tutti gli ospiti del TH Resort qui di Praia Mare che ci vengono a trovare ogni tanto nello studio, anche voi che ci seguite da casa. 335 30 10 25 il numero per chiacchierare con voi. Vedo, leggo che ci state già mandando messaggi. Seguiteci anche in radiovisione 266 del vostro televisore, 735 di Sky, e non dimenticate, mi raccomando, di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play. Intanto lo sentite in sottofondo, arriva il feat di Shiva con Geolie, si chiama Bad Bad Bad.

dal Vangelo di Shiva, questo è il titolo del suo ultimo album, il feat con Geolier, si chiama Bad Bad Bad, su Radio Z, 17:46, cambiamo direi il mood, perché arriva Quevedo con Elvis Crespo, La Graziosa.

E si prende questa grande responsabilità, Tommaso Paradiso, qui era con i The Giornalisti, di dire che insomma Maradona è meglio di Pelé e lui lo dà per scontato. Io non lo so, non è che li ho vissuti, devo dire la verità, però ho sentito anche pareri discordanti. A proposito, non dei giornalisti, perché come sapete purtroppo non ci sono più, ma di Tommaso Paradiso ci sarà, e anche lui a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre, Arena di Verona. Segnatevi la data, non sarà da solo a fargli compagnia. Sicuramente ci sarà anche Samurai J, che adesso arriva su Z con la sua Flamenco Paranoia.

0: il flow di Tony Boy su Radio Z alle 17:59 minuti, signore e signori, siamo già arrivati alla fine della prima ora di Generazione Z con me, Edoardo Donna Maria, fino alle 19 insieme, quindi ancora un'ora da passare insieme alla musica di Radio Z. 335 30 10 25 il numero per continuare a chiacchierare con voi. Io vi leggo cosa fate quest'estate, che facete, dove andate, vi leggo, ci piace farci gli affari vostri, Le 18 su Z
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

com'è questa? Com'è questa? Ve lo dico sempre, questo sì che è un fit bello fresco. È una canzone estiva, bella fresca, tra Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare, arriva l'ultima di Rovazzi. Vedimi.

0: proposito di Hit, ve la ricordate questa di Irama? Si chiama Nera, una cosetta così, una cosetta di crema di scampo, come direbbe un certo personaggio dei social. Insomma, quattro dischi di platino per Irama con la sua Nera, era il 2018. Tra l'altro, a proposito del dottor Irama, sappiate che ci sarà anche lui al Radio Z Future It's Live 2026, mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, Arena di Verona. Ticketone.it per i vostri biglietti. Intanto arriva un'altra collab molto figa, questa tra West Cross, Fra Quintale, si chiama Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi

E quando dici fra quintale è subito chill, situazione chill con West Cross, questo il loro feat si chiama Scarabocchi qui su Radio Z, 18 e 13 minuti, andiamo avanti con la musica, arrivano Canova, Lil Busso, Stran'amore.

0: E dai con le hit che ci fanno ballare. Questa anche molto da aperitivo, un po' inoltrato forse. Kungs con Clap Your Hands su Z. Torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Eccoci qua, dopo un piccolissimo break, 18 e 19 minuti di nuovo in diretta qui in Generazione Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, una quarantina di minuti buoni, abbondanti da passare insieme qui su Radio Z, anche perché insomma la musica ci regala sempre delle buone novità. Per esempio è tornato finalmente, aggiungerei io, dalla Campania, con amore, il dottor Napoleone, questa la sua Cucù Marina.

Cucù, Marie, Napoleone, 18 e 23 su Radio Z, l'estate del 99 è parecchio lontana, devo dire la verità, però meno male che qualcuno ogni tanto ci fa una canzone. Ero lì che dicevo, ma perché qualcuno non fa una canzone sull'estate del 99? Eccoci qua, è arrivato Napoleone, ci pensa lui, invece una più generica questa è sull'estate. Francesco Cabani con la sua Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.29 su Radio Z, in apertura gli esteri, raid russi su Kiev hanno provocato 17 morti. Il governo ucraino ha ordinato l'evacuazione di Kramatorsk a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. Zelensky torna a chiedere gli intercettori per la difesa aerea. Il Financial Times rivela che Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot necessari agli USA per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico nella guerra con l'Iran, ed è di 4 uomini feriti il bilancio aggiornato di un accoltellamento plurimo avvenuto oggi nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden, lo precisa Scotland Yard, aggiungendo che la sospetta assalitrice è una donna di 47 anni, subito arrestata. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa. In chiusura allo sport, il calcio, amichevoli estive, pareggi in Australia tra Inter e Milan 1-1 il finale. Vittoria invece per la Juventus nella sfida contro il Chelsea. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora con temperature elevate in tutta Italia. Diffusamente si arriveranno a toccare i 36 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla Trebi Meteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 1 Milano-Napoli chiusa tra il bivio della 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli per un incidente in cui è coinvolto un furgone che si è ribaltato ed occupa tutta la carreggiata. All'interno del tratto chiuso ci sono 6 km di coda. In alternativa, da Roma-Est sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare e poi la diramazione Roma-Sud per rientrare sulla 1 e proseguire in direzione di Napoli. Inoltre, in conseguenza alla chiusura della 1 Milano Napoli verso Napoli, sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo gli svincoli per la 1, sia per chi proviene da Teramo e sia da Roma. E ancora sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra Colleferro e Anagni, sempre in direzione di Napoli. E in Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda tra Genova-Pegli e il bivio della 7 per traffico verso Genova. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

0: Mr. Harry Styles, la sua American Girls qui su Radio Z, 37 minuti dopo le 18 in Generazione Z, pochi minuti da passare insieme, ancora che tristezza e piange il cuore.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Torniamo in diretta alle 18.40, come diceva Francesco Taranto, quello che ho appena, cioè lui diceva, torniamo in diretta alle 18.40, questa è una delle citazioni più alte del nostro amico e collega Francesco Taranto. E allora andiamo avanti con la musica in questo mercoledì 5 di agosto, bello caldo, anche se si sta alzando un po' il vento, mi dicono, qui al TH Resort di Praia Mare. Arriva l'ultima della nostra amica Amélie, si chiama Non è Francesco.

A proposito di Francesco Taranto, oggi ritorna, non è Francesco, però questo lo canta Amélie, la sua ultima canzone qui su Radio Z, 18 e 43 minuti, e adesso arriva un'altra bella hit di J. Gogia con Jason Derulo, Melody, Michico.

E questa era Elodie con Il bagno a mezzanotte senza il. Il bagno ce l'ho messo io e se n'è fatto qualcheduno di bagno a mezzanotte. Devo dire la verità, qui al TH Resort di Praia a Mare sono successe delle cose, gente che si tuffava, sassi che volavano, gare di tuffi di sassi, delle cose molto molto particolari. Allora, arriva una bella collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni. A proposito di Angelina Mango, ci sarà anche lei a Radio Z. Future Hits Live, il loro canto d'amore su Radio Z.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, ma non è un canto d'amore se non lo canterai, come dice giustamente, specifica Angelina Mango con Marco Mengoni. Angelina Mango alla Radio Z Future It's Live, ve lo ripeto, è Ticket One.

E allora, con Fred De Palma, la sua ecstasy, chiudiamo queste due ore di Generazione Z, 18 e 59 minuti, belli precisi, belli puntuali, come anche Luigi Santarelli, infatti lo vedete, no? È che praticamente è già qui, lo stiamo già vivendo e respirando. A proposito di Fred De Palma, ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Ma prima di salutarci, grazie, grazie e grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente. Noi tutti diventiamo dei piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa. Per l'elenco di tutti i 1300 punti vendita lo trovate su eurospin.it. Eccolo, ora è ufficialmente arrivato il dottor, l'ingegner Santarelli. Noi ci vediamo domani. Ciao!

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono le 7.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Aperizeta. Sì, ci siamo, sono le 7, un minuto, questa è Radio Z, buon mercoledì 5 di agosto, chi ci segue in radiovisione lo vede, si è reso necessario un servizio di sicurezza perché le signore over 65 e over 70 del villaggio purtroppo non mi danno tregua, quindi ho dovuto ingaggiare i tre bonaccioni che vedete qui alle mie spalle, che fanno finta di avere l'auricolare nell'orecchio perché fa molto professional e che devono proteggere la mia incolumità. Voi sapete che ho sempre avuto una passione epistolare, per carità, non vi fate strane idee, per le signore di una certa età, perché hanno una certa esperienza, però insomma sanno essere parecchio. Dove andate? Dove vanno? Se ne sono già andati, incredibile, vabbè, mi lasciano solo su Radio Z, meno male che ci siete voi, ci siete in radio, ci siete in radiovisione al 266, ci siete in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. 3, 2, 1, partiamo.

È solo nostra, la bossa nostra di Gaia. 7:05 in questo istante, sempre in diretta su Radio Z. Grazie perché ci state seguendo sempre. Quest'estate la stiamo passando insieme. Siamo ancora in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Siamo in Calabria, una Calabria ventosa questa sera. E meno male, signori, si respira. Anche se poi domani bollino rosso in 27 città su 27. Quindi addios.

GUE con Rosvilla nel Luque, questa è Cico, gli occhi non mentono mai. 7:12, perché ridete? Qui i colleghi mi guardano e ridono. Io so fare il gangsta se voglio. Certo.

Allora, abbiamo sempre parlato di Everybody Get Up and Dance, l'invito che Madonna fa nella nuova canzone, però c'è anche Everybody is a piece of art, qualcosa che richiama l'arte e la bellezza di ognuno di noi. Quanto mi piacciono questi messaggi così profondi. Brava la Madonna, brava Madonna. 7:17 in questo momento, è il 5 di agosto, noi siamo sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Ora Sfera, shk, shk, e basta.

Lei è Tate McRae con Greedy su Radio Z 722, sempre in diretta, lo sapete, ci piace così. Ho assistito ieri, anzi ho partecipato a cena ieri sera ad una discussione proprio su Tate McRae, sul fatto che le sue esibizioni durante i live siano qualcosa di veramente incredibile dal punto di vista, ovviamente non solo musicale, ma a livello di coreografia, di danza, di scenografia. Qualcuno dei commensali a tavola l'ha paragonata a Lady Gaga, con stili diversi, per carità, almeno musicali, però a livello di maestosità del live. Alcuni non erano d'accordo, alcuni sì. C'è da dire sicuramente che questa ragazza sta avendo un percorso non incredibile, di più, quindi siamo curiosi di vedere dove arriverà prossimamente. Ora cambiamo totalmente genere, torniamo con Artie 5, la nuova si chiama Swag Music.

Nel business lo chiamano Big Five, ma lui è Arti Five. Swag Music, questa è Radio Z, questa è la Peri Z. Buon mercoledì, ieri parlavamo della malinconia dei giorni della settimana. Lo so, il mercoledì è quel giorno che sta in mezzo, che non mi sa di né carne né pesce, però insomma lo affronteremo con il solito entusiasmo di questi 64 gradi percepiti all'ombra di queste settimane. Ci sarà anche Arti Five, Savas Andir, il 2 settembre con noi a Verona. Poi torniamo comunque a parlare del meteo. Intanto più avanti avremo le previsioni del tempo, come sempre con gli amici di Trebi Meteo, ma anche perché domani sarà una giornata abbastanza hot, dicono quelli bravi.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala. La circolazione sta diminuendo e la viabilità è tornata alla normalità su gran parte della rete, ma in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, rileviamo coda tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle Genova per traffico verso Genova. Inoltre sulla 26 dei trafori si è formato un chilometro di coda per un camion in panne e trova ad Emmasone sempre in direzione di Genova. Al traforo del Monte Bianco registriamo 30 minuti di attesa in ingresso in Italia e un'ora e mezza per il traffico intenso diretto in Francia. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina. Il casello di Limola resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Infine ricordo che dalle 22 alle 6 chiuderà la 14 Bologna-Taranto tra Loreto e Ancona Sud per un cantiere di pavimentazione in direzione di Ancona. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra un'ora altri aggiornamenti più tardi.

0: dove si balla lo sa solo Dungeon D'Amico, e comunque quando senti questo ritmo sai che è lui. 8:20 quasi, questa è Radio Z, andiamo in pubblicità, pochissimi secondi e poi siamo insieme.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Sì, ci siamo, 8-20, 19:41 per l'esattezza, quelli bravi direbbero, quindi non parlo per me, rimettete gli orologi, ma quanto mi piace questa frase. È il 5 di agosto, buona estate, prima parlavamo del fatto che leggevo che domani normalmente abbiamo i bollettini del caldo, quindi tot città da bollino rosso, tot città da bollino giallo, consideriamo più o meno 27, i bollettini spesso considerano 27 grandi città in Italia, domani saranno tutte da bollino rosso, non ce n'è una che si salva, quindi ragazzi, aria condizionata, tanta acqua, un po' di ombra e proviamo a scamparla. Subito!

I pinguini tattici nucleari, questa è Radio Z, questa è Sorry, scusa, lo sento. Il loro successo dell'estate, anche se è uscita prima dell'estate, anche se ormai è un po' come le stagioni, non sai più quando aspettarti anche i tormentoni estivi, quindi non solamente a giugno, maggio, anche qualcosa prima. Vedete, faccio anche il musicologo adesso, faccio anche il critico musicale, dopo aver fatto l'allenatore di calcio quando parlavamo di Mancini eccetera, adesso faccio anche, vabbè, lasciamo perdere, è pazzesco. Settembre su Z con due settimane.

Ne voglio ancora. E se è panna montata al veleno e ne vuoi ancora, vuol dire che è un amore di quelli che ti hanno preso parecchio. Achille Lauro con Me ne frego su Radio Z, 19.52, sono le 8:10. Buona serata, buon mercoledì 5 di agosto in diretta dalla Calabria. Buona estate, estate che stiamo vivendo come sempre insieme, e questo ci fa sempre grande piacere. E poi Achille Lauro, ragazzi, è una roba che non possiamo neanche più descrivere. E soprattutto già sold out gli stadi dell'anno prossimo, ne abbiamo già parlato. È stato con noi il 31 maggio a Roma al Power Hits Estate di RTL 102.5. Ha fatto uno spettacolo che è stato, insomma, roba da mille una notte. Quindi bravo, bravissimo. Cambiamo decisamente ritmo, lo sentite dalla base. Peggy Gou, Aira Star con

0: Geolie su Z con un'ora, e un'ora è passata in effetti da quando ci sentiamo. L'appuntamento con la Z tutti questi giorni dalla Calabria con Luigi Santarelli, che vi manda un bacio e che si è anche un po' impazzito perché parla in terza persona, e ogni tanto qualche follia concedetemela. Tra poco sentiamo anche voi che cosa state facendo. Come sempre io leggo, li leggiamo in diretta i vostri messaggi via WhatsApp al 335 30 10 25, mi raccontate dove siete e cosa fate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 8.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

È il ritmo, è quello che ci piace, è Moving to the Sun. Questa era una roba di visione mistica, quando senti poi questa base ci sta tutta. Sono le 8:04, abbiamo scavallato le 8 e c'è ancora luce, quindi l'estate prosegue su Radio Z, state con noi. Low Red con Island Summer.

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: È lei, è lei, è lei. La canzone di Marrakesh che si chiama Lei su Radio Z alle 8:10. In questo momento sempre, solo, rigorosamente in diretta. Anche in radiovisione ovviamente. Il canale lo sapete, è quello della vostra TV, è il 266. Se ci seguite su Sky sapete bene che il canale è il 735. Ora, collab che ci ha lasciato leggermente stupiti, quella tra Noemi e Vito Salamanca, si chiama Tu, che cosa fai questa sera?

La canzone di Noemi e Vito Salamanca si chiama Tu cosa fai questa sera? Rispondo io niente, resto qui, ho scoperto che degli amici e colleghi si sono organizzati per andare a cena. Posso dire, auguro loro una serata splendida, felice. Spero che non abbiano problemi con la macchina, che al ristorante vada tutto bene, che si mangi bene. Io auguro il massimo.

Oceano. Sick look, sick look con Marasatei e Brescia. Anche Brescia sarà a San Dir, sarà con noi il 2 settembre all'Arena di Verona. Ma la domanda che vi faccio sempre è: voi ci sarete oppure no? Ticketone.it per rispondere alla domanda. Gli ultimi biglietti, qualcosa c'è ancora rimasto. Noi ci saremo, quindi ci vediamo lì per celebrare tutta quanta la musica dell'estate con tutta la nostra grande famiglia. Ci sarà, visto che il cast ve l'abbiamo raccontato nel corso di queste settimane, anche Tommaso Paradiso. Sempre nuova musica, sempre nuovi progetti. Poi per lui è stato un anno incredibile a livello familiare, a livello musicale, a livello di vita, quindi insomma gli auguriamo altrettanto per il prossimo anno. La nuova canzone si chiama Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso su Radio Z torna dopo, lo dicevamo, un bel periodo, quindi ci aspettiamo nuova musica. Devo dire, io almeno me l'aspetto particolarmente intensa, e poi staremo a vedere, anche perché di impegni in questo periodo, anche solo a livello familiare con i nuovi pupi, insomma, ne ha parecchi, quindi va bene così. Da Tommaso Paradiso a Blanco, anche per lui, forse anche solo per lo studio, è stato un periodo intenso, qui con Los Angeles.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura agli esteri, perché l'Iran ha annunciato un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz, promettendo una dichiarazione congiunta se non interverranno paesi terzi. L'Iran accusa l'America di ostacolare l'accordo, mentre Trump minaccia colpi durissimi in caso di fallimento dei negoziati. Ancora all'estero, nuovi raid russi sulla capitale ucraina Kiev hanno provocato almeno 17 vittime. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa aerea per proteggere il paese dagli attacchi di Mosca. Torniamo in Italia. Italia che utilizzerà i prestiti del programma europeo Safe per la difesa. Il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato la richiesta di 36

0: miliardi di euro di prestiti per armamenti ed energia. La decisione ha creato tensioni politiche tanto nella maggioranza quanto nell'opposizione. In chiusura allo sport, il nuoto, ancora successi per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci, dopo l'oro nella 10 km, si ripete anche nella 5 km in acque libere, conquistando un altro titolo europeo, bronzo per l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo posto anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara.

0: con picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala la circolazione è in diminuzione e la viabilità è tornata alla normalità sulla nostra rete, ma nel versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo ancora 45 minuti di attesa per il traffico diretto in Francia. Di conseguenza ci sono code sulla 5 Aosta Monte Bianco a partire da Courmayeur Sud fino alla statale 26 verso il Monte Bianco. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina al casello di Imola, che resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Inoltre ricordo che dalle 22 alle 6 la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa tra Loreto e Ancona Sud per un cantiere di pavimentazione verso Ancona. E segnalo infine che la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22 alle 5 per interventi di ammodernamento tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Stasera e domani, chissà. The Colors su Radio Z, tu con chi fai l'amore, anche loro con noi. Il 2 settembre all'Arena di Verona, al Future Hits Live.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Ci siamo, 9.20 in diretta dalla Calabria su Radio Z, la Peri Z prosegue. Un bacio come sempre anche a tutti quelli che sono in macchina, che ci seguono da lì e che magari stanno rientrando da una giornata di lavoro. Tenete duro se state aspettando le ferie e soprattutto tenete duro per il caldo, perché le avete sentite le previsioni del tempo. Domani sarà una giornata, diciamo così, impegnativa, ma come minimo. Però va bene, dai, resisteremo in qualche modo come abbiamo fatto già in queste settimane. Grazie anche per i messaggi che ci state facendo avere al 335 30

10, 25, saluto Gianluca e Luca che sono insieme in macchina, saluto Franci, Gio, Francesca, Mati e Luke che ci stanno seguendo in radiovisione. Ragazzi, buona serata anche a voi, un bacio.

0: I Need a Sign. A proposito di quando ne parlavamo l'altro giorno, siamo così faithful, si dice in inglese, abbiamo così bisogno di credere, di aspettare un segno che ci arrivi, qualcuno, poi possiamo credere che sia Dio, che sia una persona cara che non c'è più, qualcuno che ci mandi un segno, forse poi chissà, c'era anche un po' questo nella canzone di LV One. Poi considerate che, per come la vedo io, possiamo parlarne in ogni opera d'arte, quindi anche nelle canzoni, nella musica. Se c'è un messaggio che l'artista voleva inviare, non è detto che chi l'ascolta, chi fruisce di quell'opera, non possa vederne o ascoltarne un altro. Quindi chapeau. Intanto Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

per questo finisce un amore. Annalisa su Radio Z, la sua canzone estiva. Fatemi salutare anche Agostino e Ginevra, due miei amici di Salerno che sono passati a trovarci qui in studio al TH Resort di Praia Mare, perché siamo pieni di amici che passano a trovarci in questi giorni in villaggio. Sapete che stiamo vivendo l'estate insieme a voi, come sempre facciamo ogni anno, ci piace farlo così. Allora, passiamo a Irama, che torna con la sua nuova canzone estiva. È stato con noi al Foro Italico di Roma a fine maggio e anche lì è stato uno show incredibile. Ci sarà anche lui ovviamente il 2 settembre all'Arena di Verona, e quindi insomma bello ritrovarlo con Cabana. Poi sapete la mia vecchia storia, dai ragazzi non mi fate ripetere sempre le stesse cose sulla nostra diatriba tra come si porta una canottiera, cos'ha Irama che io non ho. No, io mi chiedo che cos'ha Irama che io non ho. Vabbè, lasciamo perdere, meglio sentirla. Cabana per voi su Zeta.

Cavana, Irama su Z, torna alle 20.53, 9.05, qui è come il loft di Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo, gente che entra, gente che esce, poi vabbè, la frase continuava in un modo diverso che non posso ripetere visto che siamo nello studio di Radio Z, però lì dicevano ci ubriachiamo, spacchiamo tutto, la radiamo al suolo questa di casa. Vabbè, chi conosce Aldo, Giovanni e Giacomo la citazione se la ricorda bene. Noi non possiamo farlo perché siamo pieni di strumentazione ad alta tecnologia come loro, vedi, torna tutto, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, è sempre quello.

Da me solo due parole più uscirò di scena, perché sta storia mi è esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccola e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: Zeta con Donna. Anche lui ha avuto un bel percorso negli ultimi anni, poi l'abbiamo seguito, non dico dall'inizio, ma veramente da quando si stava facendo conoscere. Tanti di questi artisti, io devo fare, l'abbiamo sempre fatto anche con i colleghi, un complimento al nostro ufficio musica che ci vede lungo, specialmente con tanti artisti che poi sono diventati da conosciuti in poche radio, tra cui Radio Z, artisti nazionali. Su questo poi Sanremo ci ha sempre aiutato, li ha sempre aiutati, e sappiamo, perché ce lo ricordiamo dai tempi di Amadeus, che i direttori artistici Z l'ascoltano e poi prendono anche spunto, quindi questo per noi è, insomma, motivo di orgoglio non da poco. Allora, chiusa la filippica, noi ci si risente, se tutto va bene, domani sera a partire dalle 7, ma state con noi, perché ovviamente la diretta di Z prosegue e non si ferma. C'è Alex Morelli per voi questa sera. Intanto, da Luigi Santarelli un bacio. Mua.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già

0: online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Fattore Z.
2: Beh, si parte per l'ultima parte della serata, questo piccolo gioco di parole così per cominciare con il fattore Z, ma tutto questo per dire che ovviamente abbiamo un impegno con voi e l'abbiamo fino a mezzanotte. Un bel impegno intanto, quello che si è preso in mano Luigi Santarelli, che salutiamo, ci ha portato fin qui. Tocca a me riprendere, come dire, le redini di questa serata. Sono Alex Morelli, vi do già il 335 30 10 25 che è il numero dei vostri messaggi, così iniziate già a raccontarmi della vostra serata del mercoledì e io intanto vi racconto che cosa. Beh, intanto che siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, Calabria, che da qualche settimana, anzi da qualche giorno ci sta ospitando e per le prossime settimane continuerà ad ospitarci, così come voi magari ci state ospitando lì dove siete con la vostra radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Si può partire. La prima di questa sera è di Emma e Fabri Fibra ed è Antidroga su Z.

una canzone che credo si appiccicherà molto a qualcuna delle vostre storie, qualcuno dei vostri momenti un po' particolarmente coinvolti, visto che è una canzone che si presta perfettamente. Antidroga di Emma, Fabri, Fibra e subito Buon Vento.

21:12 su Radio Z, nel Fattore Z c'è anche Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead. Molte erano state le polemiche perché nel video lei appare con questo bibidoro. Ragazzi, ma le polemiche, ma vi rendete conto? Io quando sento la parola polemica per qualche cosa vado subito a vedere, perché poi cerco sempre di scovare, e li trovo ovviamente tutti quelli che sentono anche il bisogno, no, di commentare una determinata cosa facendo la lezione di morale a tutti. Siete qui nel Fattore Z, sono Alex Morelli, avete sempre il 335 30 10 25, il numero per i vostri WhatsApp, per raccontarmi la vostra serata di mercoledì. E intanto arriva Tedua e la sua Mai su Z. Ti ama.

Come spesso accade per tante canzoni, si canta e si racconta anche l'evoluzione personale, no? Come in questa Mai di Tedua, che peraltro sarà uno degli artisti protagonisti del Future Hits Live all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre. 21:15, il Fattore Z fino alla mezzanotte con Alex Morelli e subito con Harry Styles, questa è Dance No More.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica di Holy Jury, fattore Z alle 21 e 22 di questo mercoledì, ci siete voi al 335 30 10 25. Dai, che siamo quasi a giovedì, dice Serena, ultimo giorno di lavoro, venerdì partenza, è almeno una settimana che siamo così impazienti che avevamo pure fretta di fare le valigie. Sì, no, questo credo che sia quasi un'opzione di default, no? È lo starter pack, la valigia fatta anticipatamente. Salutiamo tutti quelli che hanno già la valigia pronta, magari malgrado partano nei prossimi giorni. Ora, piensa in me. Wow.

0: Can't Hang Me, una delle collaborazioni di Sfera Ebbasta, in questo caso il pezzo è di Fade. 21:25, siete sempre qui su Z Bravi, giusto anche complimentarsi perché avete tutto questo buon gusto. E subito Move Joe, questa è Malady su Z.
1: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Ma che t'ho dico a fa?
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Il traffico è regolare e sulla 14 Bologna-Taranto segnalo lavori fino alle 6 di domani mattina al casello di Imola, che resta chiuso l'entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. E dalle 22 alle 6 la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa tra Loreto e Ancona Sud per un cantiere verso Ancona. Inoltre la 1 Milano-Napoli chiuderà dalle 22 alle 5 per interventi di ammodernamento tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Firenze Sud in Cisareggello in direzione di Roma. Dalle 22 alle 6 comunico anche la chiusura della 12 Genova Sestri Levante tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Est per lavori verso Livorno. E sempre dalle 22 alle 6 è prevista la chiusura della 10 Genova Savona tra il Bisola e Celle Ligure in direzione di Genova. E la 10 sarà chiusa anche dalle 23 alle 6 tra il bivio della 26 dei Trafori Arenzano per lavori verso Ventimiglia. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.

0: pubblico. Anche J-Ax Future Hits Live 2 settembre, mercoledì all'Arena di Verona, mercoledì proprio come questo, serata in cui abbiamo ascoltato anche J-Ax con il Cile e Maria Salvador. A tra poco.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

Siete su Radio Z alle 21.42 con il fattore Z, sono io che mi occupo di voi, proprio sulla carta d'identità, cioè quella cartacea ancora, dove c'è la versione, la dicitura professione, mi occupo degli ascoltatori di Radio Z e in quest'estate in diretta dalla Calabria lo faremo con il fattore Z fino alle 20, c'è sempre il 33530 alle 24, mezzanotte, che confusione, con il 33530 1025 ci siete anche voi per raccontarci questo vostro mercoledì. Geolocalizzatevi anche oltre a firmarvi, questo ci permette di essere ancora di più nel vostro contesto. È il momento di Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, questa è La Testa Gira su Z.

Fred De Palma con Anita Emischilla, figlia, diciamo così, questa canzone, come tante altre di questo periodo, di infinite contaminazioni degli ultimi anni, ossia un po' di anni fa, magari un pezzo che vagamente poteva ammicchiare al mondo latino, veniva spesso sottolineato, mentre oggi, diciamo, lo diamo un po' più per scontato. 21:46 con il Fattore Z, insieme ad Alex Morelli, arriva anche questo pezzo. Ci piace moltissimo, già ve lo dico, è il pezzo di Birth, si intitola Più in alto.

Black Eyed Peas, questa Bailar Contigo, che per molti è chiaramente un pezzo molto contemporaneo, no? Però chiaramente riprende anche uno di quei pezzi contemporanei degli anni, quei pezzi storici iconici degli anni 90, che era la famosa Scatman, I'm a Scatman di Scatman John. 21:53, siete sempre qui su Radio Z, e con il Fattore Z si arriva appunto fino alla mezzanotte. Guardate che una bella responsabilità, già ve lo dico. E intanto arriva anche Amélie, e questa è Non è Francesco.

0: Run from the sunlight. Dracula, Tame Impala con Jenny. E tutto questo ci serve anche per arrivare in fondo alla prima ora del Fattore Z, che ci frega, che tanto noi di ore ne abbiamo tre, quindi abbiamo anche le prossime due da affrontare, o meglio, da vivere, perché affrontare sembra una cosa che è veramente ostica e complicata da gestire. Voi che avete sempre il 335 30 10 25, raccontatemi di questo vostro mercoledì e noi torniamo tra poco. Già sapete, state sempre qui. Sono le 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica come la canzone appunto di Ultimo, che ha sicuramente tutta quella connotazione lui lì. Del resto lui è anche un po', come dire, cintura nera di romanticismo, e questa cosa la conoscete molto bene. In diretta dal TH Resort Praia Mare è qui che suona il Fattore Z, ma è qui che è tutta Radio Z per tutte le prossime settimane. Ora Rari dal Tacco, e questo è proprio Dal Tacco qui su

vedi, una di quelle belle serate in cui a un certo punto ti passa anche Black Nirvana di Elodie su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli, con voi al 335 30 10 25, così come nel messaggio di Arianna che ci porta un po' nella sua dimensione, dice: ciao Z, ciao Alex, siamo spiaggiati a goderci la serata, chiacchiere, stelle e Radio Z, vi amiamo, è come dire un sentimento reciproco, saluto che va ad Ari, Gloria, Matteo e Ilario. 335 30 10 25 qui su Z, è anche il momento delle Cat's Eye, questa è Animal.

Animal, il pezzo è quello delle che sai pensare che sono nate attraverso un programma di sopravvivenza, programma televisivo ma di sopravvivenza, che ha selezionato tra le decine di migliaia di candidate proprio le che sai in questa formazione. Ora, faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Baby Get Down. Chissà se Tananai immaginava questo, proprio il nome di Tananai, come uno dei suoi diversi e tanti alias. Sapete che lui ha lavorato anche con altri nomi, diciamo, come produttore, oppure semplicemente c'era un progetto e quindi una visione molto molto chiara del fatto che poi sarebbe diventato il Tananai come lo conosciamo. 22:20, siete sempre qui su Radio Z e con il Fattore Z fino alla mezzanotte, e ci godiamo subito Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, questa Girl Next Door. Stavo pensando che ovviamente questo tipo di condizione, di situazione, cioè la ragazza della porta accanto, normalmente la si identifica con quella del luogo in cui si vive, però potrebbe essere benissimo anche quella situazione che può innescarsi, non so, nel villaggio oppure nell'hotel, quando a un certo punto magari scatta un piccolo grande gioco di sguardi e poi magari si innesca proprio quella cosa che ti porta a cercare la camera di lui o di lei, dipende. 335 30 10 25 Nuganea. Questa è Care.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Bagara alla Camera sul caso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. L'Aula ha respinto con voto segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 voti favorevoli alla proposta di bloccare l'acquisizione delle chat e 133 contrari. Protesta delle opposizioni. Deputati di AVS bendati e Movimento 5 Stelle con cartelli fuori le chat. L'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e promette una dichiarazione congiunta se non interverranno paesi terzi. Teheran accusa Washington di ostacolare l'accordo, mentre Trump minaccia colpi durissimi in caso di fallimento dei negoziati. Intanto un nuovo attacco degli Houthi colpisce una petroliera saudita nel Mar Rosso. E siamo al calcio. Gianfranco Zola entra nel nuovo progetto della nazionale italiana. L'ex fantasista azzurro completa il triumvirato con Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Al campione sardo la FIGC affida il coordinamento dei progetti legati alle attività giovanili, con l'obiettivo di rilanciare il movimento azzurro.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata.

0: picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
1: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, le uniche eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, perché ci sono 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per chi viaggia in direzione di Bologna. Poi c'è 1 km di coda per incidente tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio sulla Caserta Salerno per chi viaggia in direzione di Salerno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

questa Calm Down di Rema, canzone perfetta anche per questo orario e anche per questa location qui dalla Calabria. Z di notte o no, anzi il fattore Z, ci sentiamo tra poco, state qui.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'altra bella serata d'agosto, quella che trascorriamo insieme qui in diretta dalla Calabria con il Fattore Z fino alla mezzanotte con Alex Morelli, tra l'altro, così voglio condividere con voi questa cosa. Molto local, però essendoci stati, credo, dei temporali nell'entroterra, si è abbassata anche leggermente quella temperatura, cosa che condivido con voi perché le cose buone e felici vanno condivise, è chiaro. Dicevo fino alla mezzanotte e la musica subito, perché è quella che ci accompagnerà fin lì e anche oltre. Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, tutti insieme saranno al Future Hits il 2 settembre e tutti insieme sono qui con Part

0: Prendete nota di queste parole, già la vita è complicata, ci mancavi solo te, ragazzi. Cioè, a volte queste frasi possono essere efficaci rivolte anche su se stessi, così per, come dire, alleggerire un po'. Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, e subito Jimmy Nero.
1: Non mi nominare, vuoi bugie te ne do, la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fletchino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

fuoco qui, sì. Non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Habibi di Gali, che ci porta indietro per qualche anno, devo dire, nel tempo. Questo è il grande potere della musica, che ci permette un po' di rivivere, anche se solo per qualche minuto, una stagione, un anno intero, un momento della vostra vita, no? Perché poi le canzoni che ciclicamente si risentono, anche quando diventano, come dire, delle hit dopo essere già state delle hit. Sapete che c'è anche questo effetto particolare delle canzoni che tornano a rivivere e magari poi successivamente entrano anche nella vita, nella vostra quotidianità, e potrebbe essere anche per la canzone di Gali qualcosa del genere, e magari qualcuno di voi l'ha rivissuto. Nel Fattore Z con Alex Morelli fino alla mezzanotte, il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp, e subito Shiva con Joliet, Bad Bad.

parole di Shiva anche in questo caso sono abbastanza significative, eh? Nel senso, lei diventa un po' bad, bad, bad, però lui preferiva l'altra versione, quella, diciamo così, un po' meno bad. Cosa che può essere molto familiare, chissà, a tanti di voi, soprattutto a seguito di una rottura, vedete quel grosso cambiamento nell'altra persona, però era meglio prima, come si diceva una volta. Stay.

0: Tommaso Paradiso, anche lui tra i protagonisti di questa, di tante serate, di tante giornate, sarà protagonista anche al Future Hits Live 2 settembre di mercoledì, proprio come oggi all'Arena di Verona. Siamo anche arrivati alla fine della seconda ora, quindi un pezzetto di questa nostra missione l'abbiamo compiuto, però abbiamo ancora un'ora da vivere e lo faremo insieme, questo cammino che ci porterà fino alla mezzanotte con la vostra complicità al 335 30 10 25. Ci sentiamo tra un attimo, state qui. Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: da Disincanto Mama Non Mama, e la canzone naturalmente quella di Madame, con questo video davvero che ti invita a partecipare al party. 266 Digitale Terrestre, la nostra radiovisione. Ora, primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Ophelia, The Fate of Ophelia con Taylor Swift su Radio Z. 23:11 e siamo entrati così in quel discesone che ci porterà fino alla mezzanotte. Ci siete sempre voi al 335 30 10 25. Piccole richieste di saluto, ma sempre preziose e che fanno tanto bene, ovviamente. Ciao Alex, puoi salutare mia mamma Stefi e mia sorella Elisa? Ci terrai compagnia finché non arriviamo a casa con la vostra ottima musica. Fatto bene ad aggiungere anche l'aggettivo ottima musica. 335 30 10 25, questo è il numero, saluto già arrivato, quindi avete anche modo di raggiungerci con i vostri WhatsApp.

Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Z alle 23.14, ancora un bel po' di cammino prima di arrivare alla mezzanotte. E allora intanto vi regalo Kitschkrieg, Blumengarten, Shirin David e questa è Gut Genug, sempre qui su Z.

0: addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: 22 Simba, un altro di quegli artisti che si stanno facendo largo nel panorama musicale italiano. Qui lo abbiamo ritrovato con questo suo pezzo, ricordando che lo troveremo anche al Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona, di mercoledì. Quindi lo dico anche per sottolineare il fatto che, essendo a mercoledì, non è difficile, come dire, contare le settimane. 23:21, avete sempre il 335-30-10-25 come punto di riferimento per condividere anche un po' dei vostri pensieri, dico serali barra notturni, perché alla notte pian piano ci stiamo avvicinando. Intanto West Cross e Fra Quintale, questa è Scarabocchi su Z.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

ammetto di aver controllato bene la scaletta, che ci fosse questa scarabocchi di West Cross e Fra Quintale, Camicia, per accompagnare un pezzo sicuramente sofisticato, molto ricco, devo dire, ecco, in questo appuntamento con il Fattore Z. 23:23 e c'è sempre questo nostro appuntamento che ci porta fino alla mezzanotte, e avete anche il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky per passare da queste parti e godervi anche un po' la radiovisione. Subito Gue, Tony Pitoni, Sciablo. Questa è Cadillac su Radio Z.

E se ti parlo con il cuore chiuso, rispondi tanto per fare. E se mi metto davvero a nudo, dici che ho sempre voglia di servirebbe un secondo più all'anno per fare un respiro profondo.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete, poche le eccezioni arrivano principalmente dalla Liguria. In A7 Serravalle Genova c'è coda per tratto chiuso di 1 chilometro tra Busalla e Ronco Scrivia per chi viaggia in direzione di Milano. Mentre in A10 Genova Savona c'è coda sempre per tratto chiuso tra l'inizio della Complanare di Savona e Albissola per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Maith con Blanco e Salmo, anche in questo caso canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo e che però abbiamo ritrovato naturalmente qui su Radio Z nel Fattore Z fino alla mezzanotte. Ragazzi, vi ci porto io, avete il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp e avete anche il nostro appuntamento con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, e questo ci permette di stare insieme molto molto di più. E poi, visto che in tanti ci raggiungete, un po' di voi tra poco, perché ve lo meritate, ve lo dico sempre, questo, come dire, la condizione minima. Ora Napoleone, il suo nuovo, e si intitola Cucù Marie qui su Z.

Cucù, Mari, il pezzo nuovo di Napoleone, e lo stavo immaginando anche nel contesto in cui siamo immersi, questo per condividere anche con voi ancora una volta il fatto che siamo in diretta dalla Calabria, siamo a Praia, a mare, ovviamente circondati dallo scenario di questa località splendida, e questa canzone è perfetta. Ora, Good Old Days,

I pinguini tattici nucleari, pastello bianco qui su Radio Z 2349. Abbiamo ancora un po' di cammino, pochino, devo dire, fino alla mezzanotte ci sono io, sapete che vi porto fin lì, sono Alex Morelli e intanto voi. Ciao Alex, serata che doveva essere solo aperitivo a casa con amici ed si è trasformata in serata aperitivo, pizza spaghettata, gelato e chissà cos'altro ancora. Vabbè, amaro offerto dalla casa evidentemente, caffè, limoncello e poi evidentemente può essere anche un loop, si può ritornare indietro. Tutto mentre ci accompagni in TV Irene, Edoardo, Laura e Vincenzo. Ciao ragazzi, allora buona continuazione. Arriva Bresh.

La canzone di Bresh da Dio su Radio Z 23:52 di mercoledì, che è quasi giunto al termine, anche Bresh al Future Hit il 2 settembre, Arena di Verona. Siateci anche voi, già sapete. E intanto è anche il momento di questa Caffè con Ron, questa versione Afro House, pezzo è quello dei Clan, qui su Z.

0: Esibizionista la canzone, quella di Annalisa, e è lei che questa sera si è presa l'arduo compito di chiudere il nostro Fattore Z. Ormai siamo pronti anche a inaugurare il giovedì, vi lasciamo con la musica di Radio Z, rimanete connessi ovviamente al 266 del digitale terrestre oppure con la nostra app RTL 102.5 Play. E noi ci risentiamo domani sempre qui in diretta da Praia Mare, dalla splendida Calabria, ed è tutto da Alex Bonelli. Baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

completa nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su Ticket One.
1: Ve lo dico, raga.